0: The Clash, London Calling.
1: Ti ricordi i punk?
2: I punk. No, e chi se li scorda? Avevano i capelli. Salutiamo tutti quanti voi, ma soprattutto

0: nonostante scioperi dei mezzi dappertutto, papabili, il mezzo è venuto oggi.
1: Scioperi non ci sono.
0: Mi sto preparando perché voglio stare a casa.
1: Però c'è stata molta pioggia nel centro-sud Italia, veramente temporali. Allora si vocifera, però ancora non è una notizia confermata, che ci sia un paese nel centro-sud Italia che non abbia strade allagate. Fermata questa cosa,
0: fatecelo sapere dovesse essere. Comunque ricordiamoci che se venite qua in via Sgambati 61 a breve passa luna rossa.
1: Sì, vabbè.
0: Siete pronti? Sigla!

0: Allora, più che cazzeie è più un cazzeie, non cazzeie. No, no, sono andato a vedere la pronuncia, ma no, eh sì, è cazzeie.
1: Ma secondo me, ma quindi la traduzione...
0: Anzi, è cazzai.
1: Ah, al passato.
0: Quindi. Sì, non cazzeie, capito?
1: Ma non è legato ai gatti in inglese, gli occhi.
0: Sì,
1: per
0: gatti,
1: me,
0: sì,
1: alla fine
0: cazzo sta per gatti, chiaramente.
1: Tutto sto giro alla fine è occhi di gatto.
0: Sì, occhi di gatto.
1: Ma parliamo d'altro questa mattina, attenzione, sì, perché?
0: Perché mi è venuta la tentazione con questo maltempo, strade allagate un po' dappertutto, sì, di prendere il treno per venire giù. Ho optato per l'auto.
1: Come mai? Come mai? Perché hai fatto due conti se sei arrivato domani?
0: No, ho optato per l'auto perché c'era già qualcuno che mi stava aspettando per venirmi addosso con la sua macchina, capito?
1: Allora, stamattina è stato il buongiorno, a proposito.
0: L'avrei
1: stamattina...
0: deluso, sì, perché...
1: Sei stato timbrato. Sono stato... Come vedi, è venerdì.
0: Però sono stato molto tentato di prendere un mezzo pubblico. Allora ve lo domandiamo.
1: A sto punto sì.
0: Certo, allora siete team, dite la verità, mezzi pubblici sì o team mezzi pubblici mai?
1: Potendoli prendere, ecco, ovviamente.
0: Se fate parte di quelli che li utilizzano abitualmente, che tratta fate? Che solitamente? Se siete di quelli che invece non li utilizzano mai, vi ricordate l'ultima volta che ci siete entrati dentro un mezzo pubblico?
1: Te la posso fare questa domanda, Max?
0: Sì.
1: Qual è l'ultima volta che siete in un mezzo pubblico?
0: L'anno scorso, quando sono andato a Parigi.
1: È vero, no, è vero. Confermo. Allora, 347 490 0042. Siete da mezzi o interi?
0: Mezzi pubblici sì o mezzi pubblici mai? Infatti, mandate i vostri messaggi, tra poco li ascoltiamo. Dai.

0: È per quello che resti giovane.
1: Ma flosci.
0: Good morning, Kiss Kiss.
1: Jay-Z e Miss Hudson, Forever Young, come noi, vi abbiamo chiesto. Che cosa?
0: Cosa abbiamo chiesto? Per rimanere giovani, Forever Young, devi prendere i mezzi come facevamo per andare a scuola. Ma voi li prendete i mezzi qualora fosse possibile? Oppure assolutamente privato? Macchina, camion, aereo.
2: Decisamente team auto privata con radio Kiss Kiss privato.
0: L'unico motivo.
1: Però se vai su un mezzo pubblico ci puoi ascoltare tramite l'app che potete scaricare, anzi dovete scaricare.
0: E salutiamo alcuni autisti invece che mettono proprio Radio Kiss Kiss sugli autobus, abbiamo il video.
3: Ciao Max e Max, sono Monica dalla provincia di Ancona, da Castelfidardo.
0: Ciao.
3: Team macchina, auto, perché qua da me non ci sono molti mezzi pubblici, sto in un paesetto, quindi è impossibile usufruirne, anche perché per il lavoro io vado a lavorare la mattina alle 5:30.
1: Pensa un po', Castelfidardo.
0: Alle 5:30, magari inizia alle 2 del pomeriggio, perché se sei in un posto lontano è mezzo pubblico.
1: Vecchie
4: storie. Max e Max, sono Svea da Napoli.
0: Ciao.
4: Io uso solo mezzi pubblici.
1: Brava.
4: Perché anche se a Napoli non è che funzionano granché, però almeno quelli su le rotaie funzionano abbastanza bene.
1: Abbastanza, beh, è bene utilizzare abbastanza.
0: Io sono fortunato allora, quando sono di mezzi a Napoli mi è andata sempre bene. Sai che si lamentano sempre tutti.
1: Allora,
0: ovvio.
1: Sta parlando un uomo che vive in montagna, a 5 km da qui, e all'andata viene giù in discesa col motorino, senza accesso.

Senti, good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: il pullman non arriva, non arriva più.
1: È come il mio amico che dice che alla stazione il treno quant'è di ritardo? 320 minuti. Vabbè, se è roba di minuti aspetto. Beh, perché bene. Quello è sempre in conteggio.
2: A proposito di mezzi pubblici, ascoltiamo altri messaggi, dai.
3: Buongiorno Maxi Max, sono Stefania da Brescia.
1: Ciao.
3: Io mezzi pubblici non li prendo mai, sono un tutt'uno con la mia macchina e anche quando, quelle rare volte, è dal meccanico, ho sempre chi familiare che me la presta.
1: Ah, Fortunella, familiari.
4: Buongiorno Max e Max. Ciao. Ciccio da Gioia del Colle. Io non prendo mezzi pubblici, io sono team non mezzi pubblici. No, l'ultima volta che ho preso un mezzo quando pubblico è stato
5: alle scuole elementari
4: 2005.
1: Beh, hai preso il tram a cavalli.
6: Mezzi pubblici sì, quando funzionano, quando ci sono, giustamente, perché no? Anzi,
1: funzionassero bene, ragazzi.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sì, mezzi pubblici sì, quando possibile, perché dove abito io non funzionano assolutamente. Città dove i mezzi pubblici funzionano, ben volentieri, ad esempio quando mi trovo ad andare su a Bologna, che funzionano benissimo, mezzi pubblici sì.
2: A proposito di città, tra poco
8: Alessandro da Bologna. Vedi, Bologna, io mezzo pubblico, mezzi pubblici mai, assolutamente, mi muovo sempre in macchina. L'ultima volta che l'ho preso è stato 2 anni fa a Firenze, da un parcheggio che era qualche chilometro di distanza. È stata l'ultima volta in cui l'ho preso.
1: Nemo profeta in pari, perché l'amica prima ha detto a Bologna che funzionano, questo di Bologna dice no perché non funzionano.
9: Ciao ragazzi, io vorrei prendere molto volentieri i mezzi pubblici, ma tutte le volte che ci ho provato hanno sempre saltato la corsa.
2: Però, bravo, però prendete un treno e andate a visitare un bel posto.
1: Un qualsiasi mezzo, bravo.
2: Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo.
1: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con 2 riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
2: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
1: E basta cambiare prospettiva, ovviamente. E lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
2: E ricorda, Padova è da vedere, da vivere, ma soprattutto da scoprire.
10: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: I trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Yes, yes.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Yeah, yeah.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Yes, yes.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
1: Kiss Kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss Kiss.
10: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Amore, non rompere le uova.
1: Kiss Kiss.
13: Oktoberfest Calabria!
14: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
13: Oktoberfest Calabria!
14: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
1: Kiss Kiss.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Yes, yes.
17: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
1: Kiss, kiss.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss!
18: Let's go!

0: Anche Miley Cyrus prende spesso i mezzi pubblici.
1: Il bus, come la canzone,
0: sì,
1: il bus.
0: Sì, sì, sì. Smette il bus. Chiama le fermate, queste cose. Fa sedere le persone anziane.
1: Sì, usa la palla per spostarsi e quant'altro. Ma voi invece siete, vi siete divisi. C'è chi adora il mezzo pubblico e chi vorrebbe ma non può.
0: A proposito di mezzi pubblici, per tutti coloro che i milioni di italiani che ogni giorno li utilizzano per lavoro o per andare all'università, c'è una buona notizia. A partire da marzo 2027 potrebbe già arrivare un nuovo bonus trasporti fino a 400 euro l'anno, destinato alle famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro. Attenzione perché ci sono delle particolarità con questo bonus, che si chiama il mio conto di mobilità. Questo
1: il mio conto di mobilità.
0: Di mobilità. Mi piace, sì. Allora, è una graduatoria nazionale basata su necessità di spostamento
1: reali, ovviamente,
0: reali, bravo, sì, che si misura con una sorta di punteggio. Allora, ogni richiedente avrà un punteggio massimo fino a 100 punti, va bene?
1: 100.
0: Chi ha un ISEE per esempio inferiore a 10.000 euro parte già da 60 punti, aspetta. Chi arriva a 15.000 ne avrà 45, mentre oltre i 15.000 25, va
1: bene? Perfetto.
0: A questi si aggiungono i punti per la distanza percorsa quotidianamente, fino a 20 punti per chi viaggia oltre 30 chilometri, insomma, e poi anche chi non possiede un'automobile prende altri punti, insomma chi ha tutte queste caratteristiche fa jackpot.
1: Ecco.
0: 100 punti, 400 euro.
1: Vabbè, sono pochi ragazzi.
0: Chi invece fra gli 80 e 100 punti sono 200 euro, chi tra i 35 e i 54 solo 100 punti.
1: E informiamoci, capito? Perché è interessante, molti sono coinvolti da questa cosa perché è un piccolo aiuto, no?
0: È un grande aiuto.
1: Ma per comprare la benzina niente?
0: Niente.

0: Klingon.
1: Non mi assumo responsabilità.
0: Klingon.
2: Giù, bello!
0: Questa canzone di Max Pezzali è adattissima all'argomento di cui stiamo parlando, perché alle volte quando non passa nei mezzi pubblici.
2: Una cosa sola ti salva:
0: le ali.
2: Ma non siamo seri, eh? Comunque adesso lo ascoltiamo, appunto. Max Pezzali con Le Ali. Yukis.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Che bella canzone romantica, malinconica, Max Pezzali e Mauro Repetto, sì, che c'era. Hanno avuto sempre rispetto e sono sempre stati leali. New Kiss.
1: A doppia rima, con leali e rispetto con Repetto. Adesso trovami una rima col meteo.
0: No, non ce l'ho.
1: Se non ti chiami Matteo non ci esce. Però facciamo così, sentiamo gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo ancora instabile su buona parte dell'Italia per l'influenza del fronte perturbato atlantico arrivato due giorni fa. In mattinata sono previste altre acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, in particolare al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. Massime in sensibile e diffuso calo, comprese tra 18 e 23 al nord, tra 19 e 24 al centro, tra 18 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
10: tanti cin cin.
9: Katia, plin plin.
10: Ah sì, scusa, plin plin.
9: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
11: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
16: Kiss, kiss.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
16: Kiss, kiss.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Kiss, kiss.
20: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Kiss, kiss.
20: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad!
16: Via, via.
20: È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Kiss, kiss!

0: Gli autobus.
1: No, sei così messo bene col fisico, dai.
0: Macromondo dei mezzi pubblici. Magari funzionassero tutti quanti come si deve, ma attenzione.
2: Buongiorno, sì? Max e Max. Ciao. Simona da Piacenza. Mezzi pubblici no, purtroppo. Perché oramai per una donna da sola qui sono diventati veramente pericolosi. Se vuoi andare a Milano, Lodi, Piacenza, niente, lascia stare perché sono solo problemi. Chissà tutti.
0: Non soltanto lì.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Sono Saverio da Lussemburgo. Qui la fortuna è che io abito a Lussemburgo e i mezzi pubblici sono gratis, quindi la gente li uso anch'io e sono molto pratici e molto puntuali. Schissa a tutti.
0: A proposito di gratuità, ci sono molte regioni anche in Italia che li rendono gratis, soprattutto per i ragazzi.
1: E molti non lo sanno.
0: E c'è una buona notizia che arriva dalla Basilicata.
1: Mi fido di te.
0: Ah, certo.

0: milioni di italiani in giro sui mezzi pubblici.
1: Voi siete in macchina, mezzi pubblici a piedi, in aereo, deltaplano, sempre con Radio Kiss, perché con l'app.
0: Ci sono anche autobus in questo momento che sono.
1: E salutiamo, infatti.
0: Ci stanno mettendo in filo di fuso.
1: Più bello Michele che ha detto: faccio l'autista, ma non mi piace usare mezzi pubblici.
0: A proposito di mezzi pubblici, questa canzone degli In Excess è stata scritta da Michael Hutchins, il cantante, proprio in un tassì.
1: Sì. E poi ha fatto i soldi per pagarlo.
0: Need You Tonight 87.

0: In Excess Need You Tonight 1987, tra pochissimo l'informazione.
1: Tony Mercurio.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi.

0: bella, è bella.
1: Stevie Wonder, 1976.
0: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, ancora con noi fino alle 12, mi raccomando, e che è sempre un motivo per stare con noi, a parte la nostra bellezza, simpatia, bravura.
1: Che potete vedere sul canale 158.
0: No, perché se poi ci guardano sul canale 158 vedete che dicono una cazzata, così siamo belli.
1: E poi interagite sempre con noi perché vi conviene. Sì. C'è sempre quella maglietta lì con scritto 50 su, molto bella, ancora in celofanata lì sopra la scrivania.
0: Ogni tot viene estratto un numero e lo chiameremo a casa, ma più avanti, adesso.
1: Elisa!
0: Kentucky!

0: sì.
1: No, non si dimentica, Elisa Kintsugi, casomai quella persona l'hai vista veramente per 4-5 anni andando a scuola tutti i giorni come pendolare, come te lo fa a dimenticare?
0: Sono vecchi ricordi.
1: Aveva capelli biondi, amava il rosso. Amava il rosso.
0: Come sì, te lo ricordi bene questa cosa?
1: 5
0: allora,
1: anni.
0: Sì, 5 anni. Un'altra domanda, non lo so, l'autista era maschio, uomo, donna, femmina? Quello non te lo ricordi,
1: Cambiamo decisamente.
0: Cambiamo
1: argomento, però rimaniamo in tema mobilità. Parliamo di bicicletta.

0: Biciclette. Biciclata.
1: Mancava.
0: A Parma, ascoltate bene, arriva il primo autovelox per le biciclette. La polizia infatti ha sperimentato un nuovo dispositivo chiamato Dinostar o Dinostar, non lo so, capace di individuare le biciclette elettriche modificate che corrono oltre il consentito.
1: Vabbè, questo è giusto però.
0: I risultati sono arrivati immediatamente, 15 sanzioni in poche ore durante i controlli effettuati nelle strade del centro cittadino. Allora,
1: Ma non solo le biciclette elettriche, mi dicevi, perché quello me l'aspetto, non puoi superarlo.
0: Le biciclette elettriche.
1: Ma non puoi superare il limite, giusto, non puoi truccarlo. Oh,
0: 20, ecco, ricordiamo che la legge stabilisce che una bici a pedalata assistita non possa andare oltre 25 km orari. Ma la domanda è:
1: sì,
0: una volta che l'autovelox ha ripreso questa bicicletta, va bene, o come fanno a identificarla e a multare il guidatore?
1: Tu è per la targa.
0: Ma
1: dalla macchina vicino alla bici, perché come fanno? Veramente? Non ha il targhino, non ha una. Sarà immediato allora.

0: Dirty Roadway, questa radio Kiss Kiss.
1: Allora, sei preoccupato te che vai come un pazzo?
0: Ma no, ma no, perché
1: bici.
0: Io ce l'ho il limite sulla mia bici, allora, quindi non posso andare più veloce di 25 all'ora.
1: Tu i 90 non li superi,
0: no, non, no. Questa storia del bici Velox, sì, chiamato anche Dino Star, yeah, a Parma, ci sta accendendo un po' la fantasia, cioè come
1: infatti
0: funzionerebbe?
1: Che abbiamo detto, non c'è la targa, come ti fanno? Perché non ti fanno la foto, ma invece tu l'hai visto proprio fisicamente, un rullo.
0: Aspetta, il rullo serve per capire se la bicicletta è modificata, va bene?
1: E i vigili
0: ti fermano, i vigili, se hanno qualche dubbio te la mettono sul rullo e comincia, e si capisce se va oltre 20.
1: E lì non esci.
0: Invece qui stiamo parlando dell'apparecchio che dovrebbe prendere, fotografare, ecco, al momento in cui tu con una bicicletta vai a 50 km all'ora, e allora lì te... Ma come fai a fermarvi se
1: ma
0: non c'è una targa, una cosa? A allora, meno che non sia mobile,
1: collegato magari,
0: ci siano che ne so, dei blocchi, e dopo ci siano i vigili urbani a fermarti.
1: Potrebbe essere, facciamo così, vigili, visto che oggi piove, no? Quindi uscite un attimo dal bar e diteci come funziona sto Dinostar.
0: Sappiate che modificare una bici elettrica
1: è reato.
0: Sì, è reato, le sanzioni possono raggiungere addirittura 15.000 euro.
1: Coach.
0: E il mezzo viene considerato come se fosse un ciclomotore, viene chiaramente sequestrato, quindi
1: io
0: non
1: adesso
0: so fa,
1: non so vado via di qua finché non so come funziona sta cosa
0: è
1: delle bici a palla.
0: È pericoloso.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
3: Quanto piccola sta casa me la ricordavo più grande.

0: Abbiamo scoperto finalmente, grazie alle segnalazioni di diversi radioascoltatori, abbiamo scoperto l'arcano. Allora, praticamente il Dino Star è un rullo.
1: È un rullo
0: che i vigili urbani si portano.
1: Avete presente quel crick che si usa lineare, che usano anche nelle macchine, per sollevare le macchine? Solo che invece di sollevare c'è un rullo, più o meno quella grandezza lì.
0: Allora, vedono arrivare queste biciclette che vanno e sfrecciano,
1: che superano tutti.
0: Vieni, bello. Ti fermano, sì. Ti fanno mettere la bicicletta su questo rullo.
1: Superi 25 all'ora, è truccata, ti
0: regna. Esatto. E allora è cosa giusto. Buona e giusta, perché attenzione, quando una bicicletta elettrica supera i 30, 40, 50, è un ciclomotore. Siccome per i ciclomotori sì. Ci vogliono i patentini.
1: Infatti, casco, targa.
0: È giusto che anche sulle biciclette ci siano quelle modificate, ci siano. Per quelle che vanno a 25 all'ora va bene. Poi provate a vedere questi ragazzi sfrecciare per la strada, anche sulle piste ciclabili, con queste biciclette a 50 all'ora, sono pericolose.
1: Veramente pericoloso. Anche perché poi non te l'aspetti, non fanno rumore, fra l'altro.
0: Esatto.
1: Nel motorino mi senti arrivare.
0: Quindi
1: dai.
0: È giusto che sia, è giusto che 15.000 euro di multa se ti beccano.
1: Facciamo 15. Come dice Ed Sheeran, va? Andiamo tutta a Pier.
0: Appia.
1: Ah no, Appia, scusa. Walking down 29th and Park.

0: ti schissa te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Chi schissa te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss, kiss.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss, kiss.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
3: Kiss, kiss.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: certificato di servizio. Ci sta.
1: Everybody get up and dance.
0: E dove dansi? Alla danseteria. Attenzione, comunicato di servizio. Questa mattina sono un po' di problemi anche in tutta Italia con i servizi messaggistica. Noi rispondiamo a tutti, non pensate che non vi stiamo cagando stamattina, noi rispondiamo sempre a tutti. Se non vi arriva è un problema tecnico.
2: Esatto.
0: Oggi in tutta Italia è così.
2: Può darsi che nel cuore della notte vi arrivino le nostre risposte.
0: Pensa che bello. Mamma mia.
2: A proposito di cose illegali da non fare quando si è sulla strada, prima parlavamo delle biciclette elettriche modificate. Avete presente quando si lampeggia per segnalare un posto di blocco della polizia, dei carabinieri? Si chiama solidarietà fra automobilisti, capito? Ebbene, sappiate che questa solidarietà ha un costo amministrativo che va dai 42 ai 173 euro e un punto della patente. Quindi state bene attenti.
0: Perché? Perché di solito si faceva, no?
2: Si fa, ma ancora lo fanno.
0: Non si fa più.
2: Però attenzione, perché in Polonia questa roba potrebbe arrivare anche in Italia.
0: Stufi di questa cosa, i poliziotti
2: hanno deciso di dichiarare guerra con un sistema. Cioè, i posti di blocco fanno decollare dei droni molto in alto che noi non li vediamo. E controllano se quelli che vengono dalla parte opposta fanno i fari a coloro che stanno per andare sui posti di blocco. Questi droni hanno delle telecamere molto molto sofisticate che riescono a prendere il numero di targa e fanno il video dello
0: quelle multe passano a due, che quindi beccano quello che devono fermare e quello che spanala.
2: La buona notizia: per il momento in Italia non risulta introdotto questo specifico sistema di controllo, ma state molto attenti.
0: Arriverà, perché stanno incassando tanto.

0: Something beautiful, something beautiful. Robbie Williams, questa è Radio Kiss Kiss. Ma a proposito di lampeggio, se accendi il microfono forse si sente. A proposito di lampeggio con l'auto,
1: si sente adesso?
0: Adesso sì.
1: Però slampeggiare con gli occhi.
2: A me diversi anni fa mi hanno fatto la multa per questo, cioè? Perché c'era un auto Velox che stava nella parte opposta ovviamente e c'era un posto di blocco con l'auto Velox e ho iniziato a fare i fari a quelli che venivano al contrario più su c'era un'altra pattuglia quindi mi hanno preso la targa e ci ho preso una bella multa.
3: Pescia, abboccato!
4: Ciao. Per Ciao. Quanto riguarda le segnalazioni e i lampeggi,
1: sì.
4: Vi avviso che comunque sui navigatori da Google Maps
5: tra 500 metri le altre, dalla rotonda prendi la seconda uscita.
4: C'è la comunicazione posto di blocco più avanti. Ciao Radio Kiski.
1: Kiski a te, ma sei un navigatore?
6: Tra 500 metri c'è una pattuglia della polizia.
1: Quindi
6: stai
1: prendi
6: attento,
1: la seconda,
6: stupido. Non parlare al telefonino mentre sei in macchina con Max e Max. Capito?
1: Ma la cosa bella che ha detto alla rotonda prendi la seconda perché alla prima c'è l'autovelox.
0: Lo sai che faccio adesso?
1: Che fai?
0: Ti fischio.
1: No, e allora chiamo LPO.

0: E intanto tu hai vinto la sfida con lei quando venne ospite nostra. La fischiettata. Ma attenzione, voilà!
1: C'è Samurai J, che invece di chiedere i soldi chiede canzoni ultimamente.
0: Infatti, è uno che ne ha tante, sai chi è?
1: Chi è?
0: È lui, Jovanotti.
1: È vero.
0: E insieme ci cantano Le foglie di tè. New Kiss.

0: volta sola, Giannini.
1: No.
2: È la mia voglia di te.
0: Ah, è tua. Perché qua è la voglia di te, no di te.
2: Signore e signori, allora chiudiamo questa questione degli autovelox, dei posti di blocco, con questa notizia che a me mi ha sconvolto un pochettino. Quando passiamo davanti a un autovelox che si trova dall'altra parte della carreggiata, tu dici: ma che me ne frega tanto dall'altra parte.
0: È l'unica cosa tranquilla, no?
2: No.
0: No,
2: perché
0: Giannini,
2: ci sono, ascolta questo, ci sono gli autovelox unidirezionali, ma ci sono anche quelli bidirezionali.
0: Mamma mia!
2: Quando vi arriva la multa a casa, controllate se è bidirezionale o unidirezionale.
0: Poi c'è anche il tridirezionale, quello che sa se dovrai commettere un'infrazione ti dà un anticipo di multa.
2: Queste notizie,
0: a finire,
2: queste notizie mi sconvolgono sempre di più e ve le diamo noi.
0: Sì, ma la cosa bella è che fatta la legge trovata l'inganno. Via il claxon su Setterci Cristalli adesso.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss Kiss.
8: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
10: Yes. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Kiss, kiss.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
16: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
17: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
18: Kiss, kiss.
4: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
4: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: vinci?
1: Sì, ma... Sì, ma...
2: Sì, ma cosa?
1: Che cosa vinci?
2: Come cosa vinci?
1: Lotto Shirt Special Edition 50 Years dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che regaliamo solo a chi? A chi?
2: Fra l'altro, a chi ci ascolta, a chi soprattutto interagisce, perché poi viene estratto il numero...
1: Ai fedelissimi degli ascoltatori, cioè, che ci ascoltano tantissimi anni.
2: Ma soprattutto, siamo gli unici che facciamo il compleanno e regaliamo noi, ma...
1: Mi raccomando, la domanda, che sia quella giusta.
3: Pronto?
2: Pronto? Pier?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sono Pier.
2: Sì, buongiorno. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
2: Grande Pier! Mazze!
1: Addirittura da più di 50 anni.
2: Sì.
1: Per essere sicuro, perché uno può...
2: Ha fatto le prove prima, gli è piaciuto. Esatto. Pier, dove abbiamo chiamato? Scusaci,
3: Provincia di Bergamo, Albino.
2: Ti abbiamo disturbato? Stavi lavorando?
3: No, sono un pensionato, non si disturbo mai un pensionato.
2: Ah, scusa un attimo, Pier, ma tu prendi la pensione?
3: Purtroppo sì.
1: Da quanto tempo? Come?
2: Purtroppo, meno
3: male. Sono 4 anni.
2: Ah, vabbè.
1: Ci mandi la fotografia, perché io non vedo un pensionato da...
2: Come Bigfoot. Esistono. Ci confermi che esistono i pensionati. Perfetto. E adesso ce ne sarà uno in giro con la nostra t-shirt anniversary dei 50 anni. Grazie, continua ad ascoltarci. Grande Pier.
3: Senz'altro, buona giornata, grazie a voi.
2: Ciao, a te.
1: Ciao.
4: Rispondi e vinci.
5: Tu non sai quante volte.

0: Pazzuli.
1: Good morning, può finire.
0: Puro sangue.
1: Ma continua con Kiss.
2: Mamma mia, che voce che
1: hai.
2: Sei utile per fare lo stalker e le minacce a casa, no. Secondo me, con quella voce.
3: Signore e signori, siamo giunti a conclusione. Diciamo sì. A Francesco che ci ha augurato buon weekend, che siamo in onda anche domani con la puntata speciale del sabato.
2: E lo chiameremo così impara. Se dorme, si
3: capito,
2: sveglia.
3: Francesco.
2: No, ma lo sanno che è la puntata speciale domani, mi raccomando.
3: Chiudiamo con Céline Dion, That's the way it is. Adesso la nostra Lucilla canterà a squarciagola perché lei ama.
2: Sì, lei canta, Paolo balla, quindi non ve le perdete, ok? Grazie Andrea, grazie allo Control Room, da Max e Max.
3: Chi?

0: che fate guardare, perché sento Céline Dion nelle orecchie e vedo Lucilla che è Céline Dion in questo momento. Era il nostro History Kiss dal 1999. That's the way it is.
1: Tra poco la Kiss Kiss Trend Zone e poi anche le news con Cristina Manco.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Un saluto e bentrovati. Assegnato il premio Nobel per la pace 2026 all'attivista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine indiana e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. Anche prestato servizio come giudice della Corte Penale Internazionale e come presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Nell'aprile del 2015 Pillay è diventata la 16ª commissaria della Commissione Internazionale contro la pena di morte. Cambiamo argomento. Medio Oriente, 3 morti e diversi cittadini stranieri residenti in Arabia Saudita feriti nei 2 attacchi condotti dagli Houthi contro l'aeroporto a Riyadh. Le forze israeliane intanto hanno continuato a intensificare l'incursione e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza. La guerra russo-ucraina, 2 persone sono morte e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino nel distretto russo di Belgorod durante la notte. Raid di Mosca su Kharkiv e su una nave mercantile nel porto di Mykolaiv al largo della costa del Mar Nero. Veniamo in Italia. Continua l'emergenza carburanti. È finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Meloni pensa alle

0: favolosa come sempre ad ascoltare Losing My Religion dei Remo R.E.M. dal 1991.
1: Eccoci qui, seconda ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone, oggi venerdì 9 ottobre e anche il compleanno di settembre, per confondere un po' le carte rispetto ai mesi di cui parliamo. Andrea Settembre, che sarà ospite con noi nel corso di questa seconda ora. Paolo, noi siamo vivi per miracolo oggi, vogliamo dirlo che abbiamo rischiato la vita per arrivare qui?
0: Diciamo che stamattina, come dire... leva un po' copiosa, diciamo così.
1: Un po' copiosa.
0: In maniera eufemistica. E fortuna qua non ha comunque creato danni, a differenza di alcuni posti d'Italia.
1: Purtroppo devastati. Sì, purtroppo sì.
0: Ma iniziamo con la seconda.

0: Da Losing My Religion siamo passati a Lose Myself. Pare che dobbiamo perdere per forza qualcosa quest'oggi, così come ad esempio perdere le staffe quando qualcuno ci insulta per la nostra provenienza.
1: Mamma mia, come cantava Willy Peyote, che dice che io non sono razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
0: Vedi, saggio Willy.
2: È inglese, lì nel Regno Unito utilizzano un tono di voce molto più pagato per parlare. E quindi lei era convinta che ogni volta che magari facevamo pranzo a casa dei miei genitori, roba del genere, se c'erano dei segmenti in cui parlavamo in italiano, lei si convinceva che noi stavamo litigando. Ma ho dovuto spiegare: no, guarda, questo è soltanto il tono naturale della nostra voce.
1: Ma perché vuole dire che a Roma e a Napoli c'è un tono?
2: Fossi magari arrabbiato o agitata quando tipo no, sto solo parlando al volume della mia lingua natale.
0: Ma quando mai mica urliamo e gesticoliamo noi italiani? Questo è un luogo comune.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno Lucilla. Allora, ciao. Io sono lucchese e noi ci considerano tirchi come genovesi.
1: Yeah.
3: Però
1: è vero,
3: vabbè,
1: è
3: io vero. Non c'ho niente di quello.

0: poi lo sai come dice il pisano al livornese o al lucchese, se dice meglio un morto in casa che un pisano all'uscio?
1: Sì.
0: Si dice che Dio ti accontenti.
1: È vero.
2: Ah, quindi buona giornata, anche a ciao. Zanzà.
3: Io lavoro a scuola, ho girato veramente tutta l'Italia e lavoro anche nei villaggi, non ho mai avuto problemi con nessuno, perché? Sono del sud, a volte ho un po' l'accento imbastardito perché lo prendo dalle altre regioni dove vado e quindi me ne frega più di tanto.
1: Perché sei una persona intelligente, fratello.
3: Ciao, Kiss.
1: Bravo,
2: ah,
1: bravo.
2: Vedi, quindi c'è anche chi non ha problemi.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Allora sì, io abito in Irlanda da più di 20 anni.
1: Ecco.
4: E qui ho diverse volte notato e anche avuto problemi per il fatto che non ero irlandese.
1: Vedi.
4: E quindi purtroppo il razzismo c'è.
1: Ma dai.
2: E vedi il fatto di essere italiani all'estero, poi quindi in Italia ci sfoghiamo gli uni sugli altri, nord e sud, poi andiamo fuori e si sfogano loro su di noi, quindi il karma.
1: Gli italiani nel primo del Novecento negli Stati Uniti non erano considerati bianchi.
2: Figurati.

0: Vedi, Gioie, Achille, Lauro con Per noi su Radio Kiss Kiss portano avanti anche il loro orgoglio della lingua, del dialetto, della loro provenienza, senza dover dire io parlo così e tu cattivo, brutto, perché non sei come me.
1: Guarda, questa canzone in cui si mischiano napoletano e romano è una cosa poetica, io l'adoro e adoro la filosofia di Gioiere che dice: a me piace parlare la mia lingua, che è il napoletano, che è una lingua a tutti gli effetti, e continuerò a parlare questa. Fine.
0: Beh, infatti,
1: sottotitolatemi.
0: Ma poi anche come dice lui, non è che dice se io canto in napoletano tu che canti in italiano sbagli. Cioè,
1: no,
0: è
1: anzi,
0: questo il senso.
1: È che ognuno è libero.
0: Io torno a quel senso che mi piacerebbe vivere in un mondo dove il tifoso della Roma, per fare un esempio, va in curva della Lazio con la maglia della Roma senza avere il timore di poter dire forza Roma.
1: Tu continui a proporre questa cosa e adesso direi che devi anche farla a un certo punto, cioè ti tocca, mi sa. Dai, respira in un sacchetto.
0: Mi piacerebbe farlo. Sì, se
1: poi
0: solo
1: commentiamo tutto, vediamo se arrivi vivo. Io vorrei condurre con te ancora per un po' questa bella Kiss Kiss Trenzo, non ti vorrei perdere così.
0: Comunque
1: siamo pronti per settembre, vedo movimenti negli studi, dovrebbe arrivare settembre.
0: A tra poco.

0: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss Kiss.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Kiss Kiss.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
11: Kiss Kiss.
12: Oktoberfest Calabria!
13: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
12: Oktoberfest Calabria!
13: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
17: Kiss Kiss.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bra.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
17: Kiss Kiss.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
25: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Yes, yes.
26: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Erano le Cat's Eyes con Animal su Radio Kiss Kiss. L'abbiamo già detto fin dal sommario, qua riusciamo a creare quello che pensiamo.
1: È vero, riesce a far materializzare gli ospiti. Il 25 settembre è uscito il suo ultimo singolo, si chiama Lentiggini, e con noi Settembre.
2: Ciao,
1: ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
1: Ma soprattutto buon compleanno.
0: Andrea, auguri. Grazie. Stanno arrivando già tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori per farti gli auguri, perché tu oggi Grazie. Sei venuto a festeggiare il tuo compleanno qui con noi.
2: Oggi ho detto, quale giorno migliore se non il mio compleanno per festeggiarlo insieme a Radio Kiss Kiss, proprio il mio compleanno appunto, quindi sono venuto oggi.
1: Ma dicevamo a microfoni spenti, condividiamo con gli ascoltatori, tu sei tipo da grande festa o sei tipo da spengo tutto, addio, non chiamatemi al compleanno?
2: Quest'anno sono diventato spengo tutto, addio, non mi chiamate.
1: Perché ormai sei grande, ormai
2: mi avvicino
1: già
2: a niente, capito?
1: Mamma mia, guarda, sì, un colpo al cuore, dai, lasciamo stare.
0: Perché infatti gli ho detto, ma quanti messaggi ti sono arrivati? Non ho ancora guardato, perché effettivamente un mestiere ormai il giorno del compleanno rispondere ai messaggi.
1: È vero, sì, ma sì, a proposito di mestiere, veniamo subito a Lentiggini, il tuo ultimo singolo che parla di relazioni e anche della paura di essere dimenticati. È una cosa personale?
2: È una cosa personale, sì, è diventata una seduta psicologica questa.
1: Ho passato anche il tono di voce.
2: Infatti ti ho visto più profonda nel dire. Ma sì, mi è successo, non voglio parlare per tutti, però secondo me è una cosa che può succedere, sentirsi non all'altezza, chiedersi forse non sono stato abbastanza. Allora vi dirò, io non amo tanto dire di cosa parlano le mie canzoni, perché okay, mi piace che poi chi l'ascolta possa farne quel che vuole della canzone,
1: abbia una propria interpretazione.
2: Io l'ho scritta per dei motivi, ho messo su carta, in musica, quei pensieri, e oggi li abbiamo qui con Lentiggini, e mi piace che ognuno possa interpretarlo come vuole questo brano. Io l'ho scritto perché avevo un'esigenza e ho detto, la voglio dare al mondo queste energie, e l'ho fatto.
0: Beh, guarda, tu innanzitutto sappi, adesso sembra che sia la solita piaggeria perché ti abbiamo qua di fronte a dirlo, sappi che comunque tu arrivi tanto alle persone.
2: Grazie.
0: E te lo dico io da vecchio, io raddoppio la tua età quasi domenica e devo dire che la tua voce arriva profondamente, al di là, guarda, te lo dico anche al di là del testo, della melodia e tutto, ma arriva proprio la tua voce.
2: Grazie.
1: La potenza.
2: Grazie.
1: È vero.
2: Grazie.
1: Tra l'altro ricordiamo che Andrea è stato anche regista del videoclip di Lentiggini, quindi abbiamo anche uno split della carriera, vai anche verso quello?
2: Ma a me piace molto, e voglio farlo sempre di più nei miei prossimi video. È una cosa che sin da piccolo, i visual, ho sempre amato, sono uno molto visionario, no? Anche, soprattutto con la musica, e poi ho scoperto che anche altri artisti che amo, ad esempio Lord, hanno questa cosa che si chiama sinestesia, ovvero quello di associare ad un suono un colore o un odore, quindi come se fosse l'unione dei sensi, e questa cosa sin da piccolo l'ho sempre avuta, quindi ai suoni alcune volte associo involontariamente dei colori, dei sapori, e quindi questo mi aiuta anche nella creazione visiva oltre che proprio uditiva della canzone.
0: Beh, insomma, tu sei anche un nativo digitale, diciamo, in una qualche maniera, quindi forse secondo te sei più come dire aiutato da questa cosa o...
2: Ma secondo me sì, perché ho accesso, sono molto stimolato, ho accesso a tante cose, e questo secondo me mi aiuta con la creatività. Poi sono sempre stato molto creativo, mi piace immaginare, sto lì le ore ad immaginare cose, quindi anche possibili scenari, cose, quindi questo poi lo metto sia in musica spesso, ma anche nei video.
1: Allora, facciamo una cosa, visto che adesso ci è venuta la voglia perché ne abbiamo parlato, ascoltiamo il tuo singolo Lentiggini, poi torniamo, che magari ci consigli anche una serie a questo punto. Settembre.
3: Scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Settembre, lentiggini qui su Radio Kiss Kiss, e settembre proprio qui al nostro
1: Hai
0: fianco.
1: Hai visto che se la stava suonando a
0: sì,
1: bordo?
0: Sì, sì, sì.
2: E non so che me li ricordo gli accordi. Tan, tan, tan, tan,
0: ce l'ha nel sangue, chiaramente. Allora, questo è il secondo singolo degli ultimi tempi che fa parte di un nuovo progetto. Mm-hmm. Ci vuoi dare qualche coordinata in merito?
1: Cosa si può dire?
2: Le coordinate le sto facendo ancora io.
0: Okay.
2: Sto scrivendo tanto, è un periodo in cui scrivo molto. Sto bene, cioè nel senso, quando sono in studio sto bene,
0: sei
2: mi diverto,
0: bene.
2: Sono preso bene, okay. Sto scrivendo tanto e poi chi vivrà vedrà, cioè davvero.
1: Ma infatti ho letto che tu dici proprio che vai tanto in studio, ma scrivi anche, che ne so, nella cameretta, per dire, ancora come una volta.
2: Allora, il piano che io a casa mia ho nel salone,
0: okay.
2: Lì alcune volte nascono parecchie cose, però a me piace molto stare in studio, anche perché spesso, non sempre, però spesso in studio hai la possibilità di isolarti da tutto. Molti
1: certo.
2: studi non hanno neanche le finestre, e ancora sto capendo se questa cosa mi piace o meno, perché poi ne ho scoperto uno con le finestre, quindi cioè, ah, c'è luce, mi sento più ispirato, però spesso negli studi vai lì, ti chiudi, sei scollegato da tutto, e quindi mi piace quella roba là e trovo più ispirazione.
0: Abbiamo letto che tu, confermaci se è vero, hai chiesto tanto tempo fa a Babbo Natale di farti cantare in TV, è vera questa cosa?
2: Allora, io chiedevo sempre, guardavo molto Ti lascio una canzone, io
0: sì.
2: canto,
0: sì.
2: I canali, cioè i Gerry Scotti e Antonella Clerici, mm-hmm. e mi piaceva tanto quella cosa lì, vedevo questo palco enorme in TV, e per un bambino che voleva fare musica e voleva cantare era tipo la cosa più grande del mondo, più bella. Quindi io scrivevo la letterina, dicevo, caro Babbo Natale, vorrei tanto partecipare a Dio Canto, per favore.
0: Ecco, ma
2: qualche
0: aspetta,
2: anno dopo
0: però,
2: è successo.
0: Esatto, visto che Babbo Natale a quanto pare ti ascolta, se dovessi scrivergli quest'anno, cosa gli chiederesti?
1: Oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
2: Non funziona il microfono. La regia, abbiamo un problema.
0: È criptico, sì. Non si lascia andare a cose.
2: Non funziona.
0: Vabbè, ok, il segreto.
1: Hai visto, per chi dice, per quelli ancora che si ostinano a dire Babbo Natale non esiste, esiste, ce lo dice Andrea qua.
0: Esiste
1: proprio.
0: Come?
2: Sottoscrivo.
0: Vedi? Senti, Vasco Rossi ha celebrato il suo insegnante di lettere che ha detto gli ha insegnato a scrivere, quindi gli ha cambiato la vita. Hai anche tu un insegnante di riferimento che ti ha dato qualche input in questo senso? Che puoi ricordare dicendo, wow, i suoi insegnamenti mi servono davvero oggi.
2: Allora, probabilmente io non le stavo tanto simpatico, però la mia maestra delle elementari d'italiano mi ha fatto una grande scuola di grammatica, di analisi logica, grammaticale, e anche se io da piccolino un po' la simpatia non era reciproca, le devo tanto ai suoi insegnamenti.
0: Vedi? Quindi alla fine servono.
1: Allora, visto che prima l'abbiamo detto, adesso per alleggerirti anche un po', perché siamo diventati abbastanza marzulliani in questo momento, parlavamo del fatto adesso del tuo amore nella regia, e parlando fuori onda mi hai detto, ci puoi suggerire
0: una serie da Addetto ai Lavori, quindi...
2: Addetto ai Lavori è esagerato, però...
1: Da futuro Addetto ai Lavori.
2: Magari, vedi, lo manifestiamo. Allora, io ho guardato recentemente una serie che si chiama Quando la vita ti dà mandarini.
0: Ah, guarda, se ci fosse Giovanni Imperatore qui si metterebbe già a piangere, perché ha detto che ha pianto tantissimo.
2: È verissimo, eh? È verissimo. È verissimo, si piange tanto. È bella, è un K-drama che magari chi è all'ascolto non conosce, approfondite, perché sono molto interessanti.
0: Vedi, possiamo dire che è uno dei nostri registi, quindi anche un gran sentimentalone, confermato da Andrea Settembre, che ci suggerisce questa serie.
1: Allora, Andrea, sta per arrivare il tuo successo che è uscito quest'estate, che mi ha accompagnato tutta estate.
2: Oh,
1: qua
2: grazie.
1: Ad agosto l'ho fatto, e devo dire che me la sono cantata tantissime volte. E che cosa ti devo dire? Auguri non solo per il tuo compleanno, e non ti dico auguri per la tua carriera perché è già bellissima, ma
2: grazie.
1: Ti auguro il meglio del meglio.
2: Grazie mille, davvero.
0: Da
2: grazie, grazie.
0: A un enti.
1: Ecco, vedi.
0: Grazie Andrea, a presto.
2: Grazie,
0: kiss,
2: a voi,
0: kiss,
2: grazie.
0: Te.
2: Kiss kiss a voi.
3: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: settembre che è appena stato ospite qui con noi a Radio Kiss Kiss Lucilla. Che belli questi giovani,
1: bellissimi. Tra l'altro settembre una voce potentissima come quella dell'artista che sta appena arrivando, Taylor Swift, esce con un singolo e subito scala le classifiche. Ma anche se canta la lista della spesa, Taylor Swift fa dei numeri.
0: Esce con Patient Zero, cioè il paziente zero,
1: è in un momento che poi vabbè

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss Kiss!

0: Ready Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, è dall'inizio che stiamo cercando di entrare nell'argomento del trend di Celine Dion.
1: Celine
0: cosa
1: Dion.
0: Ha combinato
1: ma
0: Celine?
1: Ma poverina Celine Dion, che già si è ripresa da una lunga malattia e è arrivata in una forma smaiante a questa residency, la residenza che ha a Parigi, quindi 10 date che tra l'altro poi replicherà anche a maggio, e a quanto pare l'altro ieri è caduta mentre era sul palco, inciampata nel proprio pantalone
0: succede.
1: Con i tacchi è caduta, però per fortuna almeno Celine ha dei fan molto carini, perché si è gelato tutto lo stadio in attesa di capire come stesse. Che cosa è successo? Come se non bastasse, poi dopo questo piccolo incidente è tornata a cantare e si è dimenticata le parole della canzone. È andata in tilt e quindi il suo pubblico, 35.000 persone, che non sono poche, hanno cominciato a cantare al posto suo per ricordarle il punto in cui si era fermata.
0: E lei ha pagato il biglietto a tutti
1: per ascoltare tutti i suoi fan. Però dai, ci può stare che un artista in quel momento è veramente sballato.
0: Devi essere sempre al top della concentrazione, cioè del tipo, anche mi rendo conto io e te, se magari c'è un giorno che non siamo perfettamente concentrati, anche
1: può
0: solo
1: capitare che incespichi, che
0: certo,
1: succede una cosa. E poi parliamo della memoria, ma tu ce l'hai la memoria ancora? Riesci a ricordare cose che hai imparato anni fa?
0: Le poesie alle elementari.
1: Ti ricordi qualche incipit?
0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, reca in mano un mazzolin di rose di viole, onde siccome suola
1: tornare. Ma sei bravissimo, è bello che le dicevamo poi senza capire una mazza di quello di cui stavamo parlando. Vabbè, allora se c'è qualcuno all'ascolto, 347-490-0042, che ricorda un incipit di una poesia, io la butto lì. Vi ricordo che ancora non abbiamo premiato nessuno oggi con la nostra t-shirt.
0: Ma quindi lo stai mettendo come se fosse una sorta di gara?
1: Ma sì, magari arriva un incipit particolarmente carino.
0: Non vale nel mezzo del cammino di No

0: Luzzi.
1: Allora, io avevo detto che avremmo premiato qualcuno che ricordava bene l'incipit di una poesia, non uno che ricordava bene una famosa arringa detta in tribunale da un pregiudicato che poi è diventata qualcosa di simile a una poesia, Paolo.
0: Però mi ha fatto molto ridere.
1: Perché quella veramente si scambia per una poesia. Mio nipote a Natale ci fece uno scherzo, la disse come la poesia del liceo, poi scoprimmo che invece era una arringa da tribunale.
0: Però un attimo che c'è il telefono libero.
1: Ma sentiamo se risponde. Sì. Lo premiamo per la genialità, per la creatività, dai.
0: È ancora l'ascolto?
1: Ah, chissà.
0: Vai che siamo noi. Rispondi.
1: Non vogliamo venderti niente.
0: Dai.
2: Pronto?
0: Pronto, Carlo, siamo Paolo e Lucilla. Ti volevamo fare una domanda. Che radio ascolti?
2: Allora, io ho 25 anni oggi, però ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grande!
0: Ma è anche il tuo compleanno.
2: Esatto.
1: Auguri.
0: Ma chi
1: allora
0: sei, Andrea? Settembre, scusa?
1: Tra l'altro anche lui 25 anni, sono proprio gemelli con
2: sì,
1: settembre.
2: Sì.
1: Tanti auguri.
2: Sì.
1: Carlo, ci hai mandato questa cosa, ci ha fatto molto ridere, volevi spacciarla per una poesia, in realtà è una cosa nota per altri motivi. Comunque, grande creatività.
0: Carlo, da dove?
2: Hai visto? Da Alberobello.
0: Bella, hai capito?
1: E allora anche ad Alberobello arriverà la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Carlo, anche se hai solo 25 anni, hai tanto tempo ancora per ascoltarci per altri 50 anni, giusto?
2: A voglia, sempre, sempre.
0: Alla grande, grazie Carlo, ti arriverà la t-shirt, portala in giro e salutaci Alberobello, kiss kiss a te.
1: Certo, ciao.
2: Kiss kiss a voi, ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: E adesso?
1: E con questa premiazione si chiude l'ultima puntata della settimana della Trend Zone.
0: L'ultima puntata da 48enne.
1: Ah, è vero, ragazzi. Lunedì tutti pronti, sì, con tanti auguri a te, perché
0: no,
1: avremo
0: vale più,
1: un 49enne.
0: Sì, li farò domenica. Infatti adesso me ne vado a festeggiare a Ferrara.
1: E te devi festeggiare anche con lo lunedì.
0: E dopo torno lunedì. Torno lunedì, nel frattempo arriveranno i Doctors and the Mandy con Spirit in the Sky dal 1986. Mark e Rap sono pronti.
1: Grazie Andrea Cimino, grazie Luigi, Peppe, Arduino. Ci risentiamo lunedì alle 12 da Paolo e Lucilla.
0: Kiss kiss a tutti!

0: Venerdì dei segreti. Settimana scorsa è andata talmente bene la puntata che abbiamo deciso di replicarla anche oggi. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Sempre.
0: Se vi va di condividere segreti con noi, noi ci siamo. Segreti che vi hanno raccontato, segreti vostri, nostri segreti.
1: Segreti della longevità. Insomma, abbiamo trovato anche ovviamente delle chicche che abbiamo letto online e vogliamo anche riportarvi qui alla radio, su Radio Kiss Kiss, anche in TV. Il canale è il 158.
0: Tre segreti, un euro oggi.
1: No, forse anche meno. Iniziamo salutando Anna Chiara in redazione, Andrea Cimino in regia e la nostra.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Sedetevi comodi, il venerdì è tutto più bello perché siamo con un piede quasi nel weekend, quasi terminato comunque questa settimana lavorativa. Puntata di oggi dedicata ai segreti, partendo
1: da ieri, perché ieri abbiamo dedicato la puntata, a chi ci ha seguito lo sa, lo ripetiamo per magari ascoltatori solo di oggi, di questo venerdì, la puntata al primo bacio, cioè ti sblocco un ricordo inerente al primo bacio.
0: E quando abbiamo chiuso la telefonata, l'ultima telefonata o una nota

0: vocale, non mi ricordo. Comunque
1: l'ultima telefonata si è seguita da una nota vocale che ha detto: ragazzi, ma il mio primo bacio è stato il mio primo bacio con l'amante.
0: E quindi questo è un segreto, quindi preparatevi, perché tra poco porteremo a telefono questa ascoltatrice. Il suo primo bacio lo ha dato all'amante,
1: no,
0: l'ascoltatrice.
1: No,
0: che...
1: no. Ha dato il suo primo bacio all'amante, quindi vuol dire che per la prima volta si è trovata un amante. Noi abbiamo detto:
0: peggio ancora,
1: è una roba da segreti, la affrontiamo oggi in questo venerdì 9 ottobre, e quindi volevamo iniziare la puntata proprio con questa nostra ascoltatrice, che chiaramente rimarrà in anonimo tra pochissimo al telefono.
0: Ricordiamo anche che i segreti saranno in forma soprattutto anonima, quindi potete tranquillamente confidarci tutto quello che volete. Liberatevi di un segreto che avete, o magari un segreto di qualcun altro. Possiamo anche utilizzare la famosa scusa: ho un amico che ha fatto,
1: certo,
0: e lo condividete al 347 490 0042, perché questo format dei segreti il venerdì vi permette di liberarvi da qualsiasi cosa.
1: Perché a volte è anche un peso avere un segreto, invece condividerlo ti fa sentire anche un po' più leggero, e che sia il tuo e che magari sia di una persona che conosci. Coldplay.

0: telefonata di oggi e di questa anonima. Come la vogliamo chiamare?
1: Anonima, la chiamiamo anonima.
0: Pronto?
2: Pronto? Pronto, ciao.
1: Ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
0: Iniziamo la puntata. Grazie. Dei segreti. Primo segreto da condividere con noi.
1: Prego.
2: Il mio primo segreto. Mi sono fatta un amante.
1: Ok, come è successo?
2: Per caso. Così per caso, tutto velocemente.
1: Per caso che vuol dire? Cioè una persona che conoscevi, hai conosciuto online, l'hai conosciuta al lavoro, dove?
2: No, l'ho conosciuta così per caso, l'ho vista una volta passare fuori e quando vedi quelle persone che ti colpiscono dici, però...
1: Ah ok, fisicamente ti aveva colpito.
0: Dici una cosa anonima, tu sei sposata, fidanzata?
2: Io convivo, sì.
0: Ok, quindi convivi da quanto tempo?
2: Da 20 anni.
0: Da 20 anni. E dopo 20 anni per la prima volta hai scoperto l'amante.
2: Esatto, okay. E quindi il mio primo bacio ha un amante.
0: Lui ti dà tutto quello che il tuo attuale compagno non ti dà?
2: No, sinceramente nella mia relazione non mi manca nulla.
1: Ah ok, quindi scusami, come mai hai deciso di intraprendere, se così possiamo definirla, una relazione con l'amante?
2: Ma non è stata una decisione, è stata proprio una cosa non voluta.
1: Ah ok, ogni quanto
0: è come l'herpes. L'herpes improvvisamente arriva. L'amante stessa cosa.
1: Ok, scusa un attimo, ma ogni quanto vi vedete? Cioè un amante con che cadenza?
2: Così per caso.
1: Come capita?
2: Non abbiamo né orari né...
1: Ok, ma è un amante con cui vi vedete solo fisicamente? Oppure
0: uscite anche?
1: Bravo, vi raccontate anche le cose vostre, quindi c'è anche uno sfogo.
2: Sì, no, c'è anche uno sfogo.
1: Ok, quindi però, diciamo anche un amico.
2: Sì.
0: In chiusura, sì. Prima di salutarci, cara anonima, intanto grazie per averci confidato questo segreto. Aspettiamo gli altri segreti dei nostri ascoltatori. Pensi di voler lasciare il tuo attuale compagno oppure vorrai continuare compagno e amante?
2: No, penso che dovrò troncare con l'amante.
1: Okay. Ah, troncare con l'amante? Ok, cioè è stata una cosa passeggera. Hai capito che comunque stai bene nella relazione, quindi
0: magari
1: l'amante non ti serve.
0: Nel frattempo ci vedremo a Temptation Island. Just gonna Schissate,
2: un abbraccio. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Guarda, forte è la prima di oggi, c'è il primo segreto di oggi. Se vi va di condividere i vostri o quelli degli altri, oggi puntata dedicata ai segreti.

0: Ciao, chi schizza tutti.
1: Ciao.
0: Il mio segreto è che ho un collega che è andato a fare un colloquio presso un'altra società e io non lo posso dire a nessuno.
2: Questo è un altro bel segreto.
1: Sì,
2: no?
1: Perché i segreti di oggi, condividiamo segreti, possono essere segreti lavorativi, segreti personali, segreti d'amore. Tutti quanti custodiamo dei segreti, che siano nostri o che siano segreti di qualcun altro.
2: Non c'è bisogno, non c'è bisogno.
1: Ci sono segreti che non abbiamo mai avuto il coraggio di raccontare, perché magari ci sentiamo troppo soli, perché magari alcune volte ci sentiamo giudicati. Oggi noi ascoltiamo ma non giudichiamo, soprattutto in forma anonima.
2: Soprattutto oggi, quindi se vi va un messaggio al 347 490 0042, in generale, dove ci raccontate un segreto, perché poi i segreti hanno più sfumature, cioè ci possono essere i segreti imbarazzanti, i segreti più profondi, i segreti anche di lavoro, come un po' faceva, come un po' diceva l'ascoltatrice nel vocale, no? Sai quante volte noi manteniamo il segreto di un collega?
1: Settimana scorsa si è confidato con noi questo padre che è stato tradito dalla moglie con il fratello della sorella.
2: Cognato, mi sembra. Comunque,
1: no,
2: c'è
1: no,
2: l'estra.
1: Fratello sbagliato.
2: Cioè,
1: no.
2: Certo che figura.
1: Con il cognato.
2: Se ti ricordavi la parentela, è impossibile.
1: Comunque, abbiamo sentito questo padre che era davvero triste e che aveva bisogno di confidarsi, di sfogarsi, e ha scelto noi, ed è stato un momento bellissimo.
2: Poi certo, chiaro, noi diciamo segreto, ci viene subito in mente, no, un segreto che può essere amoroso, però non è detto che sia per forza solo amoroso, anche lavorativo come prima, quindi se vi va di condividerli. E in generale questo qui del padre lo trovate anche come estratto social e sull'Instagram di Radio Kiss Kiss oppure su TikTok.
1: 347 490 0042, messaggi scritti, note vocali, li aspettiamo, va bene da qualsiasi parte del mondo, dell'Italia, anche perché ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
2: Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Pensate che è una città con 2 riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
1: Tra piazze, tra mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo di Padova può diventare una nuova scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Perché Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
8: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
2: Yes, yes.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone.
10: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oggi è venerdì, 2:30, questa è Radio Kiss Kiss. Il programma si chiama Daddy Kiss e questa canzone si chiama Dedica, proprio che è una dedica non solo all'amore ma anche un po' alla sua città. Ernia, dedica a Milano e non solo. Abbiamo al telefono, Raff, già una ascoltatrice.
2: Vai, mi piace.
1: A proposito di segreti, che è la puntata dedicata oggi, a proposito di dediche, vuole raccontarci un segreto.
2: Andiamo subito al telefono da lei, anonima, pronto?
3: Ciao,
1: eccola.
2: Buon pomeriggio, mettiti comoda.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Quale segreto ci vuoi svelare?
3: Allora, praticamente il mio cognato ci ha provato ripetutamente con me.
1: Ai.
2: Quindi tu sei sposata e il fratello di tuo marito ci prova con te. Del tipo che cosa fa?
3: Del tipo che mi fa le proposte.
1: Addirittura, ma te le fa da vicino quando c'è una situazione familiare, tipo cene pranzi,
2: oppure
1: o
2: ti manda messaggi?
3: No, da vicino, di solito da vicino.
1: Da vicino. E tipo che ti dice mentre siete in una situazione da soli, cosa ti dice?
3: Vabbè, si scherza, ci conosciamo da tanti anni, quindi si scherza.
1: Si scherza come? Cioè fa complimenti fisici oppure dice sai io, cioè come fa più o meno?
3: Allora, complimenti fisici assolutamente.
2: Che apprezza.
3: Però poi magari quando ci vediamo vedere da soli.
2: Guarda, anonima, magari ci sarà qualcun altro che vive la tua stessa condizione e potrebbe dirci come gestisce questa cosa. Senti, ti devo fare una domanda e mi aspetto una risposta estremamente sincera. Poi
3: sì,
2: scegli tu.
3: Assolutamente. Sì.
2: Tu ci staresti con lui?
3: No, assolutamente. Per rispetto di mio marito e per rispetto di mia cognata.
1: Ok, quindi okay, voglio okay, dire, lui, okay. È lui un po' che esagera, forse ha questo tipo di carattere e anche se fa le battutine è meglio vederci da soli, tu poi svii sempre con un'altra battuta probabilmente. Ok.
2: Ma hai mai pensato di dirlo a tuo marito prima di salutarci?
3: No,
1: meglio evitare.
2: Fai bene.
3: Meglio evitare.
2: Perché sennò, guarda, diventerebbe improvvisamente una puntata di Beautiful.
3: Esatto.
1: Perfetto, sì, anche perché onestamente se tu non dai peso non lo dici a tuo marito proprio per non ingigantire qualcosa che onestamente finisce là, proprio perché tu sai come gestirlo.
2: Anonima, grazie per averci confidato questo tuo segreto e rimarrai in anonimato ovviamente. Chi schissa a te.
1: Ciao.
3: Chissà voi.
1: Ciao. Vabbè, il quadro era completo, insomma, non ne parla perché stesso lei riesce a sviare e non dà importanza.

0: No, scusatemi, l'anonima ma di prima diceva sì. Per rispetto di suo fratello,
1: sì.
0: Di suo marito e di sua cognata, però se non fosse per queste due cose, per il rispetto di suo marito e di sua cognata, lei magari anche ci starebbe, o vabbè, sbaglio.
1: Capito, però sì,
0: dicendo così fa intendere che lei potrebbe anche starsi con lui.
1: Ma può darsi, poi non mettiamo limite alla provvidenza. Sicuramente la cosa più importante è che lei non ci sta, uno perché è sposata, da come ci ha detto, due proprio per il rispetto di entrambe le persone.
2: Allora, sentite che messaggio è arrivato. Marco, Anna Chiara, proviamo anche a chiamarla perché sia una donna.
1: Non leggere il nome.
2: No.
1: Okay.
2: Dice: ciao, il mio segreto è che ho rapporti occasionali continuamente, ma la cosa sorprendente è che da quando io ho rapporti occasionali, i miei rapporti intimi con mio marito sono una favola.
1: Bello! Non so se ho mai sentito qualcuno.
2: Non dite il mio nome.
1: Beh, certo. Non so se ho mai sentito qualcuno che raccontasse una roba del genere.
2: Allora, lei in questo momento è col. Quindi non possiamo.
1: Quindi non può.
2: No. Si chiama Federica.
1: Ok, cambiato nome.
2: Sì.
1: Ok.
2: E quindi, secondo me, questo è un grande. Cioè, è un grande tema che dovremmo affrontare magari anche più tardi.
1: Potremmo.
2: Quando i rapporti occasionali determinano. I rapporti, capito?
1: Fissi con la coppia.
2: Fissi con il marito, con la moglie. Se effettivamente questo potrebbe essere un segreto per far durare il matrimonio, la coppia.
1: Perché in realtà, come dicevamo anche inizio ora, il segreto ha varie sfumature. E tra i vari segreti ce ne stanno arrivando tanti, anche magari di migliori amici o ex migliori amici, che tra un po' vogliamo anche affrontare con voi. Anche perché c'è un messaggio di un'anonima che mi va di leggere proprio dopo.
2: Dai, dobbiamo telefonare.
1: Non prima però di mettere una canzone nuova. Perché veramente, ecco qua,
2: un tuono
1: perché il titolo della nuova canzone di Giorgia si azzecca, no?
2: Questi sono parafulmini, ora l'ho capito.

0: facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss, kiss.
3: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
6: Kiss, kiss.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
6: Kiss, kiss.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Kiss, kiss.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Kiss, kiss.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.
15: Almost so. I'ma love you like I've never been.

0: Puntata di oggi dedicata ai segreti, 14:46, per tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio.
1: Sì.
0: Ci sono ascoltatori che se la sentono di confidarsi qualcosa, di confidarci qualcosa oggi.
1: Mm-mm.
0: Sentiamo Federico, nome inventato, che cosa vuole condividere, se qualcuno si rispecchia in quello che ci dirà. Pronto?
2: Pronto, salve Marco. Ciao. Salve.
0: Salve.
2: Pomeriggio, che schifo a tutti.
3: Ma che schifo a te, caro Fede, prego.
2: Allora niente, eravamo in macchina di ritorno da una discoteca e c'eravamo praticamente tre ragazzi e una ragazza. Questa ragazza era la fidanzata di uno di loro, insomma,
3: sì.
2: Dei tre, due direi, perché io ero il terzo. Per una questione proprio logistica, io nel riportare le persone a casa, eravamo con la macchina mia,
3: sì.
2: Sono rimasto in macchina con questa ragazza, è stata l'ultima da riportare.
0: Era la fidanzata di qualcuno?
3: Sì.
2: La fidanzata di uno di loro, sì, è tuttora la fidanzata di uno di loro.
0: Di uno dei tuoi amici?
2: Di uno dei miei amici, okay. Sono passati tantissimi anni, quella notte siamo poi stati insieme tutta il resto della notte, ci siamo fatti proprio... tutta la continuazione.
0: Sì.
2: E è stata l'unica volta successa tra noi due. Siamo tuttora amici, tutto il gruppo, tutto quanto, non abbiamo mai detto più nulla, mai fatto più nulla, è il nostro segreto da sempre.
0: Quindi quella notte tu hai accompagnato tutti quanti a casa, eravate in macchina tutti quanti insieme, hai accompagnato tutti i tuoi amici, tutte le tue ragazze, tutte queste ragazze, l'unica ragazza.
2: No, eravamo quattro persone, di cui tre ragazzi e questa ragazza che era la fidanzata di uno di loro, insomma.
3: Lui per fare prima nel tragitto, lei ha detto vabbè ragazzi accompagno prima voi, lei abita più vicino a casa mia, la lascio per ultimo. Il fatto è che il tragitto casa sua, casa della ragazza, casa del nostro amico al telefono è stato impegnato dal fatto che loro hanno avuto una notte un po' più lunga. Quindi è come se non fosse successo nulla, cioè voi vi comportate normalmente.
2: Normalmente, poi nemmeno noi ci siamo mai detti più niente.
3: Zero,
2: è pure capitato,
3: cioè, come se non fosse successo mai nulla.
2: Come se non fosse successo
0: sei
2: nulla.
0: Sei stato con la fidanzata di un tuo amico.
2: Sì.
3: E siete molto amici?
2: Siamo molto amici, ci vediamo praticamente quasi sempre, usciamo quasi tutti i weekend.
3: Questo
2: è un
3: segreto.
2: Questa cosa non se n'è più parlata.
0: Un gran segreto, magari vi vedremo a C'è Posta per te l'anno prossimo.
3: Tipo dirlo. Va bene, Federico, grazie.
0: Ciao.
3: E sai quelle cose che succedono, poi vi salutate, ma come se non fosse successo mai nulla. Cioè, quasi secondo me se l'era pure dimenticato.
0: Aspettiamo i commenti degli ascoltatori.

0: ascoltatore di prima ci ha confidato questo segreto, ci ha detto che è stato con la fidanzata di un suo amico una sera, accompagnato tutti quanti a casa in macchina, è rimasto con la fidanzata Il resto è storia. I ascoltatori di Radio Kiss Kiss hanno deciso di commentare questa storia, perché il venerdì diamo questa possibilità, sentiamo quello che arriva.
1: Ma che schifo, ma che schifo. Bene, cioè, bene. Questi due sono fatti l'uno per l'altro.
0: Beh.
1: Cioè, amici, no, non ci posso credere.
2: Ragazzi, sapete che noi commentiamo ma non giudichiamo.
0: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
2: In questo
3: Marco
2: caso commentiamo.
3: Raff, buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Sicuramente accompagnerò prima gli amici e dopo le ragazze. Non sia mai mi succede prendermi una botta di culo così.
2: Vedi, l'altra faccia la medaglia, invece lui l'ha presa come una botta.
0: Però
2: di culo.
0: Qualcuno potrebbe dire: ok, prossimamente accompagnerò prima la fidanzata del mio amico.
2: Guarda che a volte tu sì.
0: E poi accompagnerò il mio amico per evitare che possano succedere cose.
4: Che amico di merda.
2: Ecco qua. Perfetto.
4: Come fai a scoparti la ragazza di un tuo amico? Non è un tuo amico.
2: Tra l'altro fanno finta di niente. Voglio leggere un messaggio che dice: certo, ci vuole una bella faccia di C per uscire insieme e far finta di niente. Sì, secondo me l'hanno affrontata proprio come quelle cose che dovevamo provare a stare insieme, ci siamo tolti la curiosità come se non fosse successo nulla.
0: Oh, lui si è confidato con noi, cioè, quindi noi siamo sconosciuti, probabilmente si è confidato perché essendo degli sconosciuti noi non giudichiamo, perché in questo programma evitiamo di giudicare. Comunque è una scelta bella pesante quella di stare con la fidanzata di un amico e poi però far finta di niente e non dire nulla.
2: Continuare i rapporti con entrambi, anche perché ci ha raccontato una cosa successa 10, 15, forse 20 anni fa.
0: Così come continuiamo con la musica più bella, continuano ad arrivare tantissime note vocali, proviamo a sentirle, le selezioniamo e vi chiamiamo anche.
2: Un inno dance che veramente vale la pena ascoltare dal 94, la conoscete tutti, questa è Sweet Dreams.

0: Alle 16.04 i Corrieri di Kiss, eccoli qua in un venerdì che vorrei fosse festoso. In realtà maltempo un po' in giro, ma la cosa per cui sono un po' più triste, in realtà in maniera molto ironica.
1: Quale?
0: È che neanche quest'anno il premio Nobel per la pace è andato a Donald Trump.
1: Non è andato. Guardate un po', che peccato.
0: Che peccato, no, perché lui sono anni che lo chiede, dice: ma come mai non mi date
1: con
0: questo
1: tanta premio? Gente cattiva, come è possibile che non lo diano a me? Guardate.
0: Ma io credo che lo meritasse più Navi Pillai. Facciamo i complimenti e le congratulazioni alla giurista africana. Credo che lei è sudafricana, se non sbaglio.
1: Sì, vabbè. Dice africana.
0: Vabbè, comunque, che insomma si batte per i diritti delle persone, contro la guerra, tutto bellissimo, però. Dai, il premio Nobel per la pace lo meritava più. Trump, se sei all'ascolto, perdonaci se
1: però
0: prendiamo
1: pure io
0: posizione.
1: Penso.
0: Vorresti il premio Nobel per la pace?
1: No, per la pace.
0: Con tutte le offese che mi fai durante la.
1: Non sto dicendo questo. Tu parlavi dei diritti, no? Che riserva i diritti. Io molte volte ho cercato di tutelare i diritti di noi conduttori.
0: In che modo?
1: No, dicendo, secondo me noi non è che sono stato trattato proprio bene.
2: Ma non dice stronzata.
0: Allora, no, fammi capire. No, mettiti al microfono. Voglio capire come stai, come andata.
1: No, non c'è pace. Non c'è pace nella vita del sottoscritto, perché stanotte hai capito che è successo?
0: No, come faccio a saperlo? Dormo
1: ferma
0: da un'altra
1: lì,
0: parte.
1: Io ti devo raccontare questo fatto, ma te lo dico fra poco.
0: No, però mi metti ansia, perché ma stai bene?
1: Potrei stare meglio.
0: Potresti stare meglio.
1: Potrei stare
0: tra
1: meglio.
0: Poco saprò.

0: No, parlaci
1: Shambhala,
0: su. No, a me mette ansia perché sembra una messa nera questa roba finale di
2: Però
0: Saif.
2: È molto bella sta canzone, mi piace tanto Saif. Allora,
0: Ciro, scusami, sono stato sulle spine per quasi 5 minuti perché tu mi hai detto che ti è successa una cosa stanotte.
2: No, ragazzi, stamattina mi sono svegliato molto molto male, male.
0: Ma di per sé non è una notizia, allora, quindi voglio capire.
2: Stanotte è grandissimo temporale, infatti siamo vicino al logo, siamo vicino a tutte le persone che comunque si sono trovate in difficoltà in queste ore.
0: È vero.
2: Ma una pioggia torrenziale
0: battente
2: a un certo punto alle 6 di questa mattina io sono spalancato gli occhi.
0: Ti sei spalancato gli occhi
2: perché se n'è andata la corrente.
0: Aspetta, però non mi torna la logica di solito se tu stai dormendo al buio e si accende all'improvviso una luce ti puoi svegliare.
2: Sì.
0: Che senso ha svegliarsi quando va via la corrente?
2: Perché sei un ignorante maledetto.
0: Ti svegli col buio.
2: Io ho la luce d'emergenza che sta proprio sulla sinistra lì dove sta il mio letto, sta proprio là.
0: Okay.
2: Quindi quando va via la corrente
0: si illumina la stanza
2: e quindi sono stato fino alle 10 di questa mattina.
0: Ho capito.
2: Ma non era neanche quello il problema della luce, perché dice vabbè, mi metto sotto il lenzuolo, addio.
0: Ma gli assassini che sono entrati? No.
2: C'era un beep costante, ogni 10 secondi c'era un beep beep.
0: E che cos'è?
2: Tipo così.
0: E che cos'era, Ciro?
2: Ma di un fastidio. Io ero convinto che fosse il frigorifero. Ma magari tutti i coglioni, mo te lo dico.
0: Continuerà.
2: Frigorifero. Io ho detto, ma porca miseria, il frigorifero, sai quando si stacca?
0: Certo, che si scongela tutto.
2: Però c'è una procedura che se tu clicchi dei bottoni, insomma, si spengono. Vado là, faccio così. Ma io penso, tutto dormendo, con l'occhio ammarrato. Non vedevo niente, non c'era luce. Mi sono reso conto che il suono non veniva dal frigorifero.
0: Ma veniva da dove? Ciro, che ansia!
2: Dall'allarme!
0: Vabbè, capirà.
2: Quindi sono dovuto andare vicino alla centralina dell'allarme.
0: Ho capito.
2: Non so come ho fatto. Sono riuscito ad annullare sto bip.
0: Ma questa cosa ti ha scompensato. Io adesso gli metto le mani addosso alla regia.
2: Hai rotto? Così.
0: Allora, fammi capire, questa cosa ti ha scompensato la giornata.
2: Mi ha fatto innervosire, non riuscivo a dormire.
0: Sai dove sbagli? Perché tu non fai quello che faccio io.
2: Che cosa?
0: Non so se ricordi che qualche Natale fa il nostro Pasquale Viola, che salutava sempre, te lo ricordi?
2: Sì.
0: Ecco, che era gentile con i vicini, mi ha regalato la mascherina da notte, quella che si mette sugli occhi.
2: Ma quella funziona qui?
0: Ragazzi, io mi sono reso conto di quanto è importante avere una copertura.
2: Ma tu facci caso, nei film, la gente che dorme, che va a dormire, si mette sempre la mascherina da notte.
0: Io lo trovo
3: va bene così, sembra alla grande.
2: La grande cosa, papà, non ho dormito.
0: Vabbè, lo sai che per tuo padre è un po' così.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Kiss, kiss.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: guarda, non volendo, nei Corrieri di Chischisi in questo venerdì 9 ottobre abbiamo aperto un argomento che pare che stia molto a cuore agli ascoltatori.
1: Il sonno, perché bisogna dormire bene. Guarda, quanto è importante proprio per quanto riguarda la giornata che tu vai ad affrontare, dormire bene.
0: Vabbè, ma lo dicono anche gli espertoni, espertissimi. Però intanto Ciro stamattina ci raccontava che insomma non sta dando il meglio di sé nella giornata, perché si è svegliato male con questa lampada d'emergenza puntata negli occhi. Io ho detto che uso la mascherina da notte, che fa un po' signorino, tu mi stufi, però in realtà poi molti ascoltatori ci hanno mandato messaggi di foto con la mascherina da notte.
1: Quindi mi stai dicendo che si dorme bene con la mascherina da notte?
0: Sì, perché fa da filtro con qualunque tipo di...
1: Mi metto la maschera da subito.
0: Ma tu per esempio, io per assicurarmi di dormire bene, mascherina a parte, che ho scoperto da poco... Doppio cuscino. Sempre.
1: Ah no, io triplo.
0: Triplo. Come triplo? La principessa sul pisello.
1: No, allora quattro.
0: No, davvero.
1: No, tre, perché devo abbracciare di qua, di là, poi mi muovo la notte. No, faccio un po' di qua.
0: No, aspetta, tu per dormire bene devi abbracciare qualcosa?
1: Sì, devo abbracciare il cuscino.
0: Ma scusa, allora vengo a dormire io a casa tua.
1: Ma scusa,
0: niente da fare.
1: No, veramente, non so, quando vado a volte negli alberghi, no?
0: Sì.
1: Soprattutto quelli che prendi tu quando andiamo a fare le
0: Se
1: cose.
0: Se li prendo io ci vai a dormire tu, no, che non ho capito.
1: Quelle cose scadenti che c'ha sul letto un cuscino.
0: Io devo risparmiare.
1: Guarda, io dormo malissimo, perché le mani non so dove metterle e poi dopo pronto?
0: Sì, così proprio.
1: Dopo, capito?
0: E non allora, quelle volte che vai in questi alberghi e non hai il cuscino, ci vengo a dormire io con te.
1: La
0: scusa! Ma no, per
1: non
0: dire.
1: Voglio!
0: Vabbè, lascia stare, niente da fare. Però sarebbe interessante sapere, visto che qualcuno mi scrive, ragazzi, io se vado a dormire c'è anche solo il puntino luminoso della TV acceso, mi dà fastidio, non riesco a dormire.
1: Eccolo qua.
0: Puntino lì.
1: Allora, attenzione, Teo dice: per dormire una bottiglia di vino. Ecco, capito? Una bottiglia di vino a sera, ragazzi.
0: È importante quella, perché ti stordisce al punto tale che ti fa il miglior sonno.
1: Sì.
0: Chissà quali sono i modi che le persone usano per dormire bene.
1: Sono belle, perché saranno vari, quindi 347 490 0042, in che modo voi dormite per farvi una sana dormita?
0: Ah, bello, vogliamo saperlo, vai.
2: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo dopo.

0: The Bosa con Magnetic Radio Kiss Kiss. Allora, non so che pensare, perché effettivamente se tutti lo dicono evidentemente funziona.
1: Allora, si parlava di metodi per dormire bene.
0: Cioè, in che maniera voi vi assicurate, perché poi ognuno ha il suo, non esiste un metodo universale che uno dice la melatonina. No, ognuno ha il suo metodo per andare a letto e assicurarsi, o quantomeno provare ad assicurarsi di dormire bene. In tanti stanno scrivendo quella roba lì.
1: Cosa quella roba? Di fare l'amore?
0: No, quell'altra.
1: Ah, fare il gioco.
0: C'entra l'erba, ma non per le tisane.
1: Ah, di fumare!
0: Dai, yeah. Allora vai.
2: Un stretching, sì, per rilassare i muscoli. Bello. E poi una bella tisana.
0: E qui siamo
1: tutte le sere, stretching e tisana, che palle.
0: Lo stretching bisognerebbe farlo quotidianamente, altrimenti non ne trae beneficio. Però bello.
3: Ciao Corrieri, io per addormentarmi bene devo avere la televisione rigorosamente accesa.
0: Ma sai che molti...
1: Raga, è vero, io quando... soprattutto d'inverno,
0: sì,
1: e c'ho la televisione nel soggiorno, che in camera da letto ho deciso di non metterla.
0: Bravo, saggio, ecco.
1: E mi addormento sempre bene con la tele, poi la spengo e vado a dormire.
0: Perché è quel rumore di sottofondo sul quale ti concentri. Sai che delle volte la TV accesa serve a spegnere i pensieri?
1: Vedi,
0: perché
1: lo dicono.
0: Perché tu ascolti cosa dice la TV e non pensi alle cose, vai.
4: Ciao. Allora, ciao. Con due gemelli maschi,
0: sì,
4: e quindi stare dietro a loro,
0: certo,
4: tra i lavori di casa, i loro hobby, il mio lavoro, la sera, guardate, si crolla sicuramente.
0: Hai ragione.
1: Quindi non ha detto niente praticamente.
0: No, aspetta, sta dicendo stancarsi durante il giorno è un metodo infallibile per dormire bene, che è vero.
1: Ciao,
5: un bel bombolone e ben dormire.
1: Allora ragazzi, bombolone a cannettina.
0: Ovviamente non alla crema, mi pare di capire.
1: Ragazzi, io ho un'amica,
0: sì,
1: che lei prima di andare a dormire deve fumare,
0: sì,
1: e la chiama la Ninna Canna.
0: Che è bellissimo.
1: La Ninna Canna è bellissima.
0: La Ninna Canna è meraviglioso come nome.
1: Mi faccio la Ninna Canna e vado a dormire.
0: Vabbè, dai, poi c'è... Posso dire, potrebbe... Da anche definirsi un metodo omeopatico.
1: Sì,
0: usa delle erbe medicinali.
1: Anche io faccio la linea, però.
0: Erbe officinali.

0: E poi I believe in you.
1: Anche io credo in te.
2: Grazie mille, io credo in Max Pezzali. Tra l'altro, oh, grande successo anche per la seconda stagione della serie degli 883.
1: North, Sud, Ovest, Est,
2: esatto. Intanto, quelli erano gli altri tempi. Invece, adesso, nei giorni nostri, arriva anche la novità di Max Pezzali. Come si intitola?
1: Le ali.
2: Che non è Fausto sempre,
3: eh? Eravamo giovani,

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci.
1: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Kiss Kiss. Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss,
6: kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss, kiss.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
9: Ristora.
8: Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Che poi i baby steps sono praticamente i primi passi, no? Quando il bambino comincia a camminare, è la camminata quella un po' da bimbetto. Allora, nei Corrieri di Kiss Kiss, dopo aver ascoltato questo bel pezzo di Olivia Dean,
1: sì?
0: Continuiamo sull'argomento dormire bene, perché...
1: Ma ancora? Ma fai venire il sonno, no, però così...
0: Hai dormito già male stanotte.
1: Ma chi è?
0: Ma guarda che gli ascoltatori hanno da dire, eh.
2: Ciao, Valeri, io ciao. Mi faccio la ninna mano se mia moglie non ha voglia. Ciao, ciao a tutti.
1: Ma ragazzi, ma io veramente ci mi do, sforzo però, di no. far crescere questo ci programma, poi dai. Ma tu chi dici, ha scaricato sto
0: No,
1: messaggio?
0: Tu dici tu.
1: Ah, io lo
0: dici sempre che
2: la ninna mano.
0: Non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, a questo punto
1: dietro
0: la
1: mano. Attenzione.
0: Lo fanno in molti, ce l'hanno scritto in molti,
1: è giusto. Lo fanno,
3: ashwagandha. Una pastiglia di ashwagandha e si dorme da Dio.
1: E ti cala la mutanda.
0: No.
1: Quella cos'è l'ashwagandha?
0: E non è quello di Black Panther.
1: No,
0: l'ashwagandha
1: quella
0: forever.
1: È Wakanda Forever.
0: Ah, Wakanda. No, è
1: no,
0: una,
1: ho capito cos'è l'ashwagandha. È che la sera l'ashwagandha.
0: La
1: niente la mattina l'ashwagandha.
0: È un ginseng indiano.
4: Buonasera,
0: vai.
4: A tutti. Io sono Carmen e io e mio figlio di 7 anni, prima di addormentarci,
0: sì?
4: Mettiamo su YouTube tutti quei suoni che richiamano le cascate, gli uccelli, il fuscio delle foglie.
0: Bello.
4: E ragazzi, dorme una bomba.
0: Quello sì, quello
1: si chiamano
0: sì.
1: rumori bianchi. Io avevo come si chiama? Una meccanica, come si chiama?
0: E che ne so, cosa
1: un apparecchio.
0: Un apparecchio
1: che faceva questi rumori bianchi, che bello. Le lascate
0: conciliano il sonno,
1: uccellini.
0: È vero. Gli uccelletti, il rumore della pioggia.
1: Esatto, che è l'elicottero.
0: Ma
1: che la SWAT sta
0: questo
1: arrivando.
0: Questo è il rumore nero perché ti martella la testa.
1: Questo è fatto.
0: Basta.
1: Ha rovinato tutto.
0: Che però sembra la mia domenica mattina quando il vicino decide di rompere i coglioni col tagliaerba.
1: Ma a proposito, lo sai che pure un'altra cosa riguardo al mio sonno?
0: Qual è?
1: Tutte le mattine alle 9:30,
0: sì.
1: Ma forse già te l'ho raccontato.
0: Guarda
1: arriva,
0: lui come dorme.
1: Arriva quello con il furgoncino che c'ha una salumeria ambulante.
0: Ma dove vivi?
1: Vero, a casa mia c'è ancora uno che arriva.
0: E come
1: con la
0: dice?
1: No, lui non dice niente, però bussa.
0: Ah, che
1: il rompi
0: coglione.
1: Perché quella di fronte a me fa la spesa da lui. Ma che c'ha il
0: cavallo? Sono i suoni della natura che conciliano il sonno, ci mancherebbe. E dai, smettila. Comunque sono in tantissimi, devo dire, a scriverci cose. E poi arriva anche un messaggio da parte di Fabio che dice: ragazzi, una bella partita al PC con gli amici e un antiacido. E si dorme da lì. Che
1: no, è perché qua lui perde sempre, quindi va a dormire nervoso, quindi si piglia l'antiacido.
0: Ah, per lo stomaco.
1: Sì,
0: quello
1: di
0: roba.
1: Sì.
0: Ah no, pensavo.
1: Quello che ha fatto effetto alla pastiglia.
0: Va bene, dai, chiudiamo questo argomento perché sennò davvero ci viene sonno, ma sono solo le 16:50 del pomeriggio e abbiamo ancora tante cose da fare nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: dentro un History Kiss nell'anno 1988, caro Ciro.
1: Hai detto 88?
0: Ah sì, l'ho detto anche
1: ma
0: in maniera chiara.
1: 88, che cos'è nella cabala, nella tombola?
0: No, non potrei mai sapere.
1: I cash cavalli.
0: E che c'entra adesso?
1: 88, era la forma dei cash.
0: Ma capisco, ma siccome noi siamo in un momento di grande raffinatezza musicale.
1: Ma io ti ho dato un'esperienza di vita.
0: Il cash cavallo.
1: Cash cavalli.
0: Prima di Eddie Grant. Comunque, va bene, dai, in tutto questo l'88 ci regalò questo pezzo che abbiamo sempre cantato, delle volte anche storpiato. Gimme Hope, Johanna.

0: sì, è quella canzone che ti fa venire voglia di saltellare, saltellare. È l'anno 1988, quello di Eddie Grant.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin. Anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Seconda ora si parlava di Tip Tap.
0: No, tu stavi parlando di Tip Tap e tra l'altro, allora, purtroppo non ci hai graziati dal non farlo.
2: Ascolta, quando all'epoca facevo teatro, eccetera, e si faceva, sai, che fai teatro, se... fai musical, lo fai canto, devi fare pure Tip Tap. Ma perché, ragazzi, devo fare Tip Tap? Serve. Ma perché non voglio fare? Però era bello. E io già mi immagino.
0: Guarda, ti dico, anch'io ho fatto tanto teatro. Vai al tuo posto, che è un rumore terribile anche con le scarpe di gomma. No, ho provato a farlo anch'io, ma sembrava avessi una crisi, e capito, ogni volta che mi muovevo.
2: No, mi piace perché... molto il Tip Tap.
0: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss, siamo Alfie e Ciro. Se state ascoltando questo programma, avete dei seri problemi. Fa niente, ce li abbiamo anche noi, e però per fortuna abbiamo anche delle soluzioni, come per esempio la musica più bella che parte tra
2: posso
0: un attimo.
2: Lanciarlo?
0: Assolutamente.
2: Al ritmo,
0: sì,
2: di Tip Tap.
0: Vai!
2: Animo!

0: e vinci.
1: Ah, come funziona quel momento, caro Ciro?
2: Niente, che adesso chiamiamo qualcuno che ha interagito con noi in queste due ore. Se risponderà alla domanda,
1: che è esattamente quale?
2: Quale radio ascolta?
1: Esatto. Chi darà la risposta esatta? Ovviamente speriamo sempre il primo che chiamiamo e che è stato selezionato riceverà in regalo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché Radio Kiss Kiss in questo 2026 esatto. compie proprio 50
2: Proviamo
1: anni.
2: A chiamare solo per oggi, tra l'altro, oltre alla maglietta,
1: non è vero.
2: Anche una canottiera che fa freddo.
1: Vediamo se Luciano è stato selezionato. Luciano, vediamo se risponde al telefono.
2: Degre, stengre. Adegre, stengre. Vediamo se risponde.
1: Niente maglietta per Luciano.
2: Attenzione, non risponde.
1: Non risponde.
3: Pronto?
2: Pronto, Luciano!
3: Di che?
2: Salve, una domanda per lei.
1: Sì, aspetta.
2: Qual è la domanda? Qual è la
1: Allora, fermo Luciano, no, perché ci hai chiesto chi siamo. Alfio Ciro dei Corrieri di Kiss Kiss ha interagito con noi.
3: Ciao Alfio, ciao Ciro.
1: Allora, ascolta, la domanda, Ciro, adesso che si riprende dalla depressione per averla... Dai, vieni qui, fai la domanda a Luciano.
2: Qual è la radio che ascolti, animale?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo Luciano.
3: Ciao, grazie.
1: Aspetta.
3: Grazie ragazzi.
1: Ma figurati.
2: Grazie a te, Sabiana, ma niente.
3: Buona serata.
2: Ciao. Buona serata, arrivederci. Tanto buono.
1: Ciao Luciano. Ma scusa, ma veramente.
2: C'ha da fare, che ti devo dire?
1: Se preso la niente se ne va.
0: Rispondi e vinci.
1: E fatti la chiacchiera.

0: Sì. Tiki.
1: E vedi che quando ti dico che non chiudono le canzoni, non fanno capire. Però bella.
0: Resta
1: però
0: lì, senti qui.
1: Che c'è?
0: Resta lì, senti qui.
1: Io sto qui, che devo sentire?
0: Reverever al contrario. Reverever il contrariato.
1: Stava a dirlo,
0: Allora, arriva il reverse. Oggi è venerdì, quindi pronti. Pronti sì. Col telefono.
1: Quindi mi stai dicendo che non ci è bastato regalare la t-shirt. Adesso regaliamo anche i gadget di Radio Kiss.
0: Adesso
1: Kiss.
0: Regaliamo proprio tutta la tuta.
1: Va bene.
0: Allora, vi facciamo ascoltare una canzone che Giovanni ha messo al contrario.
1: Esatto.
0: Ok, benissimo. Voi dovrete individuare la canzone ed sì. Essere più veloci a mandare un messaggio dicendo qual è la canzone e il nome del cantante.
1: Allora, 347-490-0042, quindi il numero è sempre quello. Dovete individuare col vostro orecchio assoluto qual è la canzone al reverse. Sentiamola.

0: Allora, non è proprio facile.
1: Non è facile, possiamo dire che non è una canzone degli ultimi tempi.
0: No, no, però è una canzone che quando parte ancora oggi fa ballare e cantare tutti.
1: Divertentismo all'ennesima potenza. Allora, Fischetti intanto, a me la prima avvisaglia della difficoltà del pezzo al reverso è Fischetti che non la indovina, eh. Cioè lui non l'ha indovinata. Però 347-490-0042, vediamo se sarete stati voi quelli bravi e ecco, soprattutto veloci a indovinarla.
0: 347-490-0042.
1: Benissimo, tra poco sentiremo i vostri messaggi per capire chi l'ha beccata.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
6: Kiss, kiss.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
6: Kiss, kiss.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Kiss, kiss.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss, kiss.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bra.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Kiss, kiss.
20: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss.
21: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
21: È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: tempo. La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica, una canzone che abbiamo facilmente riconosciuto perché era bella dritta dritta, non come il reverse al quale stiamo giocando per regalarvi i gadget qui nei Corrieri di Kiss Kiss.
2: Non era facile.
1: Non era facile.
2: Molti hanno indovinato, ma molti hanno sbagliato. Andiamole a sentire.
3: Gianna Nannini, la canzone dei mondiali.
1: La canzone dei mondiali, almeno il titolo, che poi non era solo di Gianna Nannini, c'era anche Edoardo Bennato.
2: Anche Bennato, ma comunque non è quella.
4: Ciao, sono Claudio da Martina Franca, La solitudine di Laura Pausini.
2: No, dai,
1: no,
2: ma
1: zero,
2: no,
1: proprio.
2: Zero.
1: No.
5: Vivo per lei di Giorgia Bocelli e non dite che non è vero.
2: Ok, non te lo diciamo. Però non è quella.
1: Non hai indovinato.
6: Esibizionista Annalisa.
2: Bravissimo.
1: Ti diremmo se fosse vero, ma
2: che
1: non
2: gag
1: è così.
7: Sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri.
2: Complimenti, pure tu.
1: Sarà che hai sbagliato.
8: Ciao, sono Andrea da Montecorvino. La canzone al reverse Giuni Russo non succederà più.
2: No, sbagliato.
1: Per poco.
2: Ma non è di Giuni Russo.
9: Sono Caterina dalla Terza, la canzone non succederà più di Claudio.

0: signore.
1: Ma scusami, non so, il notaio mi fa cenno. Che succede, notaio? No, ma la terza, no, è stata la prima.
2: La terza è il paese.
1: È il paese da cui.
2: Sì, dalla terza.
1: Capito, no? Perché diceva Caterina è stata la terza, no? È dalla terza che è diverso.
2: Comunque, voglio Alfian simpaticone.
1: Sei un cretino. Allora, facciamo così, guarda quanta simpatia. Tra poco, per tutti quelli che non ce l'avessero fatta e vivono questa grande frustrazione,
2: ecco, ce ne sarà un'altra manche con i cartoni animati. Bene.

0: Domenico Santos, Radio Kiss Kiss, quella che state ascoltando, io vi sento felici e contenti perché è venerdì.
1: Non tutti però, perché? Tutti, molti dicono, ma io ho indovinato, ma perché arrivo sempre tardi? Ragazzi, bisogna essere veloci.
0: Bisogna essere super veloci, purtroppo il sistema è questo, però abbiamo una seconda possibilità, magari questa volta dita più leste di prima per capire qual è la canzone al reverse, questa volta sigla di un famoso cartone animato. Siete pronti?
1: Sì, seconda allora, manche, vai!
0: Sentiamo! Mia preferita. Dai, si capisce. Dai, si capisce. Basta, basta così, dai. 347.
1: Pensavo fosse più facile.
0: No, secondo me si capisce. Se eri una addicted di quel cartone lì, 347-490-0042, sempre lo stesso numero. Fateci sapere se avete beccato la canzone sigla di un cartone, messaggi vocali.
1: Tanto?
0: Eh?
1: Tanto?
0: Cosa?
1: Tanto suona sempre meglio.

0: Hai rovinato una canzone negli ultimi due secondi, non so come si possa. Fermi! Perché tra poco non solo eleggeremo il vincitore della seconda manche del reverse, ma intanto la nuova di Lil Nas X.
1: Mamma mia, hai messo gli occhiali per leggere il titolo.
0: Per dire bene, World's Greatest.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Kiss,
3: kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it. Kiss, kiss.
5: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza. Oktoberfest Calabria! Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: Va. Kiss, kiss. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Kiss, kiss. Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com. Kiss Kiss.

0: Vedi dove sbagli tu?
1: Dove
0: che ti
1: fai
0: chiamare Ciro Limatola? Devi fare come fanno gli artisti internazionali, Samber. Lui però toglie la E, fa solo Samber. Tu dovresti essere Limatol.
1: No, Limatola.
0: Limatol. Limatol. Va bene, allora siamo i Corrieri di Kiss Kiss nel caso qualcuno si fosse perso questa informazione. Ma siamo qui per dirvi
1: perché
0: che avete ricevuto in regalo i gadget di Kiss Kiss.
1: Ah, ma sì?
0: Chi li ha ricevuti?
1: Chi ha vinto?
0: Che cosa?
1: Chi ha indovinato?
0: Che cosa?
1: Il reverse.
0: Allora
1: la canzone al contrario, vai.
2: Mila è Shiro.
0: Scusa, posso risentire come ha detto come? Shiro?
2: Mila? Shiro.
0: Col fischio senza. Allora, ovviamente abbiamo fatto ascoltare al contrario la canzone di un famoso cartone animato, la sigla, e voi state provando a capire Shiro. Qual era. Vai.
2: Mazinga.
0: No, no.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. La canzone Occhi di Gatto di Cristina D'Avena.
1: No. No.
0: Abbiamo detto un famoso cartone animato, adesso mi pare che li abbiano lanciati lì un
1: po'.
0: No,
1: ma infatti
0: come...
1: è bello perché li lanciano proprio così.
0: Come
1: eh?
0: Mio padre lancia i congiuntivi.
4: Oggi è Sailor Moon.
0: Non è Sailor Moon.
1: No, non è Sailor Moon.
5: Oli e Ben.
1: Benji.
5: Oli e Ben.
0: Oli e Ben.
5: Oli e Ben.
0: Ma chi era il cugino di Benji?
5: Oli e Ben.
0: Oli e Ben. Vai.
6: Lisa dagli occhi blu.
1: Brava, come no, cartone era... animato è bellissimo.
0: Anna dai capelli rossi, sì, ma Lisa dagli occhi blu non c'era.
7: La canzone misteriosa è Mazinga.
0: Ma che canzone misteriosa?
1: Parte che è Mazinga e non Mazinga.
0: E poi la cantava il cantante mascherato.
1: Ma che la canzone misteriosa.
8: Prendi la tua carta Sakura.
0: Oddio.
1: No, perché è venuta la carta igienica.
0: Ognuno si porti la sua. No, non conosco, forse non conosco neanche il cartone.
2: Mila è Shiro.
0: Ma scusa, però anche come l'ha detto, Mila è Shiro.
1: Io
0: è...
1: immagino che non c'ha un dente.
0: Dai, però smettila, poverina, vai.
9: Credo sia Ello Spank.
1: Brava,
0: no,
1: hai sbagliato.
0: Credi malissimo, amica.
10: Johnny è quasi magia.
0: No, oh, ragazzi, gli state dicendo.
1: Però potrebbe
0: tutto.
1: Essere Johnny è quasi magia.
0: Adesso Ciro ci va dentro fino a stanotte.
2: Mila è
0: no.
2: Ciro.
0: Allora, ragazzi, mi state facendo prendere proprio la nevrosi della che non la so manco dire.
2: Ciro.
0: Vai. No, vai.
11: Ciao Giulia da Viadana. E comunque la canzone è Alvin Superstar.
12: Oh. Alvin Superstar. Alvin Rock and Roll.
0: I Chipmunk, ragazzi, ma dove eravate voi adesso tutti con i BTS? Ma chi sono i BTS in confronto ad Alvin e i Chipmunks?
1: Noi abbiamo visto i concerti di Alvin
0: dal vivo anche,
1: ecco.
0: Dove? A Central Park,
1: esatto.
0: Con tutti gli scoiattolini. Allora grazie per aver giocato con noi al gioco del reverse che ritornerà la prossima settimana.
2: Mila è Ciro.
13: Una hit al contrario. Riesce a indovinarla? Reverse.

0: Con questa bella canzone i Corrieri di Kiss Kiss si congedano, prendiamo congedo per tutto il fine settimana. Di solito diciamo torniamo domani, ma
1: però ci ritroviamo lunedì. Lunedì dalle 16 alle 19. Vi lasciamo però in ottima compagnia con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss.
0: Esatto, grazie a voi per l'ottima compagnia che ci avete fatto. Ovviamente ringraziamo tutti quelli che lavorano incessantemente e alacremente a questo programma. Grazie Giovanni Imperatore, grazie anche a Luigi Fischetti. Quindi se ci avete visto in TV sapete chi siamo. E quindi da noi
2: Ciro, Affio e Ciccio Ducco.
0: Kiss Kiss a tutti.

0: Papa con l'informazione su Kiss Kiss, state con noi.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Un saluto e bentrovati. Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta arriva poco dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della CP. Lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. Immediata la reazione dell'Unione Europea. Collaboreremo con la Corte per garantirne l'operatività. 8 paesi, tra cui l'Italia, hanno ribadito il loro incrollabile sostegno all'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità della Corte Penale. Attraverso un comunicato stampa, la CP respinge con fermezza le sanzioni statunitensi, descrivendole come un passo senza precedenti che segue una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti di 13 giudici e procuratori indipendenti impegnati nella causa della giustizia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump, mentre una delegazione ucraina è a Miami per i colloqui con gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner su una possibile tregua almeno sulle infrastrutture dell'energia. Partecipano all'incontro anche rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. Veniamo in Italia con la cronaca possibile svolta nelle indagini sull'aggressione a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbero un primo identikit e le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. Il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6, l'ultima di un uomo di 67 anni che sarebbe stato aggredito nella tarda serata del 4 ottobre. La procura di Roma intanto procede per tentato omicidio in relazione al ferimento dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata. Ancora maltempo al centro-sud, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla zona di Marsala nel Trapanese, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli, colpita anche una scuola, allagamenti a Brindisi, a Napoli e provincia. Dopo il violento nubifragio della notte, colpito anche il Lazio con forti disagi nella zona litorale tra Anzio e Nettuno. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen su Red Bull conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. L'olandese è investigato per non aver rispettato bandiera gialla, ma niente penalità per lui, pole confermata. Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Tennis, Flavio Cobolli subito fuori al Masters 1000 di Shanghai. Enzo Musetti invece cede al cinese Zhu. Domani tocca ad Arnaldi contro lo statunitense Fritz. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, salutata la nostra redazione, salutati anche i corrieri Alfio e Ciro che tornano lunedì. Benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Si vede, si intuisce che sono particolarmente felice di essere qui con voi oggi, per un venerdì con i fiocchi, una giornatina niente male ho vissuto, per cui adesso arrivano i miei momenti felici della giornata, le mie 2 ore di total relax insieme a voi, musica, notizie e curiosità dal mondo fino alle 21. La mia buona stella vuole che ci sia Joschi in regia, Giovanni Imperatore, tutto procede alla grande. Vi abbraccio, vi saluto, vi auguro buon viaggio verso sera e partiamo subito con Madonna.

0: Gianna Nannini ed infine JP Cooper. Buonasera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. In questi minuti, mentre ascoltavo la musica insieme a voi, mi sono arrivate foto di tergicristalli a palla, di un amico bloccato nel traffico di una strada allagata. C'è anche chi dice di essere finalmente riuscito ad infilarsi in casa e togliersi le scarpe fradicie, che è una sensazione bellissima. Insomma, oggi diverse regioni d'Italia hanno dovuto fare i conti con un'ondata di maltempo veramente pesante, di quelle che creano disagi e ti fanno accumulare una tensione infinita fin dalle prime ore del mattino. So bene dunque che non è stata una giornata semplice per molti di voi, ed è proprio per questo che Joschi in regia ed io siamo qui per farvi sorridere, per fare un bel respiro profondo insieme, lasciarci la pioggia alle spalle e goderci il venerdì sera. Fra poco vi regalo anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, il Rispondi e Vinci, no? La regaliamo solamente ai fedelissimi, che in quanto fedelissimi sanno benissimo come funziona il Rispondi e Vinci. Dunque non ho altro da aggiungere se non 347 490 0042.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

Biagio Antonacci insieme a Seif su Radio Kiss Kiss con Spirituale. Biagio Antonacci, che è stato nostro ospite qualche giorno fa, quindi se volete rivivere l'intervista perché magari ve la siete persa o perché magari vi è piaciuta un sacco, la trovate sul nostro sito kisskiss.it. Vorrei però soffermarmi un attimo su Seif, perché da questo ragazzo abbiamo imparato che la libertà si può sentire anche dove la libertà proprio non c'è, e ce lo racconta proprio lui, Seif, che è entrato in carcere armato solamente di musica per andare a incontrare i detenuti e a cercare di capire che cosa significhi davvero essere liberi. È andato a cercare le risposte proprio lì dentro, e da questo incontro è nato un documentario, un viaggio fatto di accordi, di sbarre che si dissolvono per qualche ora e di storie che sicuramente meritano di essere ascoltate, perché poi, e lo diciamo sempre, però è così, quando la musica supera le barriere, in questo caso quando supera le mura di un carcere, smette di essere solamente intrattenimento fine a se stesso e diventa un bel ponte, no? Un modo per riscoprirsi umani oltre l'errore. Siete con Radio Kiss Kiss.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss, kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss

0: Sì.
1: Rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e vinci, anzi ti regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio, perché è quello che stiamo facendo da un po' di tempo, un modo carino per dirvi grazie, per dimostrarvi appunto tutta la nostra infinita gratitudine. Ecco che il nostro Joski chiama la persona estratta a sorte, che ovviamente ha inviato nel corso della giornata un messaggio al 347 490 0042. Speriamo che risponda, naturalmente dovrebbe esserci. Speriamo.
2: Pronto?
1: Ciao, sei Marta?
2: Sì, sono io.
1: Ciao, piacere di conoscerti, sono Rita di Radio Kiss Kiss, ma tu stavi stavi ascoltando la radio, vero?
2: Sì, sì, sì.
1: Allora,
2: sì, sì.
1: Ferma. Tu, Marta, che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Applausi per te. E anche una bella t-shirt che ti arriverà a casa con tutto il nostro amore. Marta, di dove sei?
2: Di Cremona.
1: Bene, e quindi tu sei un'abituale passeggera di Portami a Casa Kiss Kiss, giusto?
2: Ah sì, mentre torno a casa dal lavoro sempre.
1: Che giornata è stata?
2: Sì.
1: Che giornata è stata la tua, quella di oggi? Serena?
2: Bella, sì, tutto bella, a posto.
1: Bella intensa.
2: Ancora lunga la settimana, però ci sta.
1: Dai, e noi siamo con te, sempre ti abbraccio forte, Kiss Kiss a te Marta, presto.
2: Kiss Kiss a tutti, ciao, grazie.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci.

0: sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Lontano, così si intitola il nuovo singolo di Sfera e Basta, appena ascoltato insieme. 10 debutti consecutivi direttamente alla posizione numero 1, un record stratosferico condiviso solamente con Drake, che proietta Taylor Swift dritta nell'Olimpo della musica insieme ai Beatles. Questa si intitola Patient Zero.

0: Anche Taylor Swift fra i nostri New Kiss. E sono proprio curiosa di sapere che tempo farà nel fine settimana, dunque ci colleghiamo con gli amici di ilmeteo.it e con Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Vortice depressionario attivo al sud, con precipitazioni diffuse nelle prossime ore anche su Lazio e Isole Maggiori. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà ancora instabile sulle regioni meridionali, con piogge frequenti, possibili anche su Lazio, Abruzzo e Molise. In giornata fenomeni ancora diffusi al centro e al sud, mentre al nord il tempo sarà più asciutto, salvo per qualche debole pioggia sui rilievi orientali. Massime tra 19 e 21 gradi al nord, tra 18 e 23 al centro, tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Il caffè può aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: Kiss, kiss.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
10: Kiss, kiss.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Kiss, kiss.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
10: Via, via.
13: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 5, 5.

venerdì sera a voi, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss, con me Rita insieme alle 21, con Joschi che mi segue in regia stasera, e qui in studio stavamo commentando il fatto che fra un brano e l'altro e la meritata leggerezza del venerdì sera su Kiss Kiss ogni tanto arrivano quegli spunti di riflessione su fatti di attualità che pure sono importanti. Oggi per esempio è stato assegnato il Nobel per la pace, quest'anno il riconoscimento è andato a Nevi Pillay, questa giurista sudafricana che ha speso la sua intera vita a difendere gli attivisti anti-apartheid, a perseguire crimini di guerra nei tribunali internazionali. Ma proviamo un attimo a metterci nei panni di questa donna, cioè ricevere un premio intitolato alla pace mentre il mondo sta andando un pochino a pezzi, no? Tra conflitti aperti, tensioni globali e il diritto internazionale costantemente calpestato, diciamo, non deve essere tanto una festa, non deve esserlo tanto, sa più di investitura, no? quasi di appello disperato. Essere simbolo della pace in un anno come il 2026 non è un traguardo da celebrare, probabilmente è un peso enorme da portare sulle spalle, quindi un pensiero a questa donna, sicuramente illuminata. Nella musica più bella, e torniamo al 2014, incontriamo anche Noemi con Bagnati dal sole.

Con un abbraccio forte così Michele, che sta tornando a casa più contento perché dice ha fatto una cosa bella, utile e importante, ha donato il sangue. Grande Mick. Saluto anche Lorenza in pieno trasloco, pacchi, buste, stanchezza, un vecchio capitolo che si chiude, una nuova storia che comincia per lei.

ricchissima in arrivo. C'è un solo posto dove tutto si azzera e quel posto è dentro le grandi canzoni. 50 anni fa Tom Scholz dei Boston si chiuse nello scantinato di casa sua per registrare questo pezzo, un brano sull'unico potere capace di

A 50 anni come Radio Kiss Kiss è del 1976 ed è More Than a Feeling dei Boston. Come suggerisce il nome stesso, i Boston si sono formati a Boston, Massachusetts, e così come tanti ragazzi di oggi che amano il rock hanno iniziato a suonare veramente in uno scantinato. Per fortuna non tutta la musica viene prodotta nelle camerette con i computer, no? Cioè ci sono un sacco di ragazzi, io ne conosco tanti, che suonano davvero, cioè adorano proprio gli strumenti veri. Ciao a tutti da Rita, buonasera. Ma che bello, inizia la seconda parte del nostro viaggio di oggi, venerdì 9 ottobre, ancora un'ora con la musica più bella con Joschi che vi saluta dalla regia. Accogliamo subito anche Julie e Brescia.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Devo dire, mi è piaciuto molto il rispetto per la vita privata di Elisa in questo periodo, cioè non c'è stato il solito tantam mediatico perché si è separata, come sapete, dopo tantissimi anni, ma non leggo nulla di importante a livello di gossip, e questa è una vittoria anche della dignità, no? Di un certo tipo di giornalismo. Grande Elisa che è tornata musicalmente con Kintsugi, inaugura la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Che bello ricevere il vostro bentrovato. Ciao Pierpaolo, ciao Davide, ciao Biagio, ciao Eliana, ciao Stefano, al 347 490 0042. Ci sarà un anno una canzone quando la musica incontrerà i vostri ricordi, la canzone della vostra vita che vi metteremo, oppure una canzone da indovinare in un secondo, oppure 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ma il venerdì, come ben sapete, apriamo spesso e volentieri con tutte le canzoni che ci hanno fatto ballare di vari stili e generi musicali, non esclusivamente la pop dance, ma anche e non solo la house music o quella elettronica, ma una formazione argentina molto divertente. 1999.

Era un primo esempio di revenge song, però molto più allegra rispetto ad esempio a Miley Cyrus o altre artiste che hanno fatto della canzone vendetta dopo la fine di una storia una sorta di mantra musicale. Vedi soprattutto Shakira, romperò le tue foto per non vederti più, la mosca tsetse, la musica ska che divenne da ballare nei club nel 1999. Loro arrivavano dall'Argentina, parano verte masse, e proprio in quegli anni lì, fine anni 90, inizio anni 2000, c'era la musica che non arrivava esclusivamente nelle radio dal mercato discografico inglese, americano o naturalmente quello italiano, o dalla Francia, ma non in versione house, oppure appunto dall'Argentina ed alcuni paesi che non hanno una grande tradizione radiofonica. Qui in Italia, a proposito di grandi tradizioni, da ballare sia come lento che come veloce, arriva uno dei momenti più belli nelle interpretazioni di Barry White. Pensate che Let the Music Play,

Non è una semplice canzone, è un abbraccio di quelli stretti e pieni d'amore. Lascia che la musica continui. Sono qui che ballo e ancora, solo finché sentirò andare via questa tristezza. Il tenero amore che condividevamo, vedi, è come se non fosse qui, devo nascondere ciò che mi sta uccidendo dentro. Una canzone autobiografica di Barry White quando perse uno degli amori della sua vita e disse al disc jockey all'epoca nel night, non nella discoteca, nel 1976, lascia che la musica scorra. E poi i disc jockey sono diventati delle star. Lo switch autentico, cioè il cambio di passo di David Guetta, del quale spesso abbiamo parlato questa settimana, perché ancora una volta è il miglior disc jockey del mondo secondo DJ Mag, che questa settimana ha portato l'ennesima chart dei 100 producer più importanti di questo anno solare 2026. Il cambio cantando con Kelly Rowland e le Destiny Child e mettendosi da parte in console nel 2009.

0: Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: Kiss, kiss.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
2: Kiss, kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Kiss, kiss.
10: Da Expert, il mese dell'expertiversario. Inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.

Da ieri, quando Fabri Fibra insieme a Neffa ha pubblicato come duo infatti un nuovo progetto, e questo progetto Marrakech Guè subito si mette in evidenza già da qualche settimana prima. Sarà una bella sfida fino a fine anno. Intanto questa sera abbiamo scelto Casini. Do un abbraccio ad Angelo, l'effetto di Let the Music Play di Barry White ad esempio è stato pazzesco sulle vostre orecchie e emozioni, e saluta anche la mamma che è volata in cielo. E apro una parentesi su un uomo, un gigante della radio che ho incontrato all'inizio degli anni 90, quando abbiamo lavorato nella stessa radio, ma già ero suo fan da prima, e avete capito che sto parlando di Federico L'Olandese Volante. Lui faceva un pomeriggio dalle 14 alle 17 insieme poi a Leonardo che gli succedeva dalle 17 alle 20, cioè due maestri della radio che oggi si sono congiunti in paradiso. Federico aveva un'umiltà pazzesca, aveva un talento sulla conoscenza musicale, sull'incontro con le vere star. Ogni tanto ci parlava di Yoko Ono, così noi diceva Yoko Ono era un po' petulante ogni tanto, sì, esattamente l'amore di John Lennon, e aveva un modo incredibile. Si divertì con la musica anche con la Band of Jocks, e sentite questo piccolo estratto.

Emozione che proveranno in tanti, a voi presentatore televisivo dalle prime edizioni della musica in televisione. Ricordo Popcorn, una volta eravamo in spiaggia a Tropea per un'esterna della radio, dove io, Marco Mazzoli, Nicoletta, tanti amici e la grande famiglia della radio italiana si erano riuniti per trascorrere un'estate insieme di lavoro. C'era anche Antonio Gerardi e parlavamo delle nostre rispettive esperienze nelle radio prima di fare una radio grande, no? Quindi ho lavorato in quella radio locale, io ho fatto questa gavetta, eccetera, eccetera. Arriva Federico con una purezza disarmante e il suo gran sorriso disse: radio locali, io non ho mai fatto una radio locale. E questo ti dà il valore del suo livello, lui che ha trasmesso su una nave, davvero la radio pirata, che però andava in giro per le onde medie del nord Europa prima di incontrare le grandi radio italiane. Quindi un rest in peace molto sentito da parte di chi l'ha vissuto fuori e dentro la radio per Federico l'Olandese Volante. Liquido e Narcotic.

Giorgio continua viajando por el mundo insieme a Carol G, Manu Chao, buon venerdì sera. A proposito di voci, Stefano mi scrive Biagio, ma la voce che parla alla chiusura dell'ultimo pezzo di Sfera e Basta dall'album Puro Sangue è la tua, vero? No, non è la mia. Sarei stato onorato, evidentemente. C'è una somiglianza, io desidero sentire quelle che sono le vostre voci e sapete che ci riuniamo in comitiva anche per un altro nostro appuntamento abituale di O Tu e Kiss Kiss, che un anno una canzone. Quindi basta scrivermi il tuo anno di nascita con uno scritto o un vocale, quello che volete, e poi metteremo la canzone della vostra vita condividendo insieme quelli che sono i vostri ricordi, quelli più emozionanti, quelli suggestivi, quelli molto divertenti per farci due risate insieme. Il diploma, la laurea, i tempi del primo viaggio senza genitori, i vostri grandi amori o flirt, e chi più ne ha più ne metta.

Hai preso i biglietti per il Coldplay l'anno prossimo? Hai preso i biglietti per gli Oasis? Hai preso i biglietti per... Ma quanto devo spendere? Si è parlato tantissimo del caro biglietti, diamoci una calmata tutti, amici, e che la musica sia inclusiva e di grande condivisione. Martedì prossimo, prossima nuova settimana, arriverà a trovarci Neo2 e Kiss Kiss Levante, che presenta il nuovo disco. Questa è Ruggine.

0: 13 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Yes, yes.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Yes, yes.
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
2: Kiss, kiss.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: Kiss Kiss.
16: Oh my soul. I'ma love you like I never been.

Qualche giorno fa il suo birthday day, il suo compleanno, e lo festeggiamo anche questa sera nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, Bruno Mars con Oh My Soul. Ricevo WhatsApp di tutti i tipi, credetemi, ogni tipo di richiesta, di confidenza, di situazione seria, tragica o molto divertente, ma il messaggio strategico non l'avevo mai ricevuto. Evidentemente c'è un buffet da qualche parte in Italia. L'ascoltatore scrive: non nominarmi, ma dici questo: Doc Rosa Nicoletta, buonasera. E fin qui tutto a posto. Abbiamo scelto di fare la dieta a zona. La zona è vicina al buffet al piano di sopra. Allora, cioè, questo è un rompicapo. Evidentemente ci sono degli ascoltatori che sono all'interno di un ricevimento, di un evento, di un compleanno, di un buffet. Evidentemente la doc li tiene d'occhio per la dieta, e quindi questo è un messaggio in codice, probabilmente denominato dieta a zona. A chi può capitare tutto questo da raccontare, eh? Scusa, ma che domande.

Gwen Stefani, che abbiamo ritrovato qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, e prima ancora con il gruppo No Doubt ci fece rivivere anche i Tall Talk. Questa è sua, solo sua, del 2020, molto carina, Let Me Reintroduce Myself. Abbiamo ricordato la figura di Federico, l'olandese volante, dall'Olanda, vedi il karma c'è sempre, arriva una delle cantanti più rappresentative di quella nazione, Orange. E poi anche un disco che ha a che fare con il karma, perché lei cantava Nobody's Wife, ovvero non sarò mai una moglie. La vita privata di Anouk ha avuto 3 matrimoni, quindi alla fine la canzone è servita a qualcosa, affrontare più volte il sacro rito del matrimonio.

La donna rock olandese Anouk nei vostri e nostri ricordi, gli History Kiss 1997, Nobody's Wife. Poi, come dicevamo qualche minuto fa, si è sposata da 19, 24 e 36 anni, devo dire, alle soglie dei 40, si è ritrovata già con 3 matrimoni alle spalle, tanta vita vissuta. Sicuramente siete in Io, Tu e Kiss Kiss, cara comitiva, un abbraccio, buon venerdì, buon inizio di weekend, ma anche buon lavoro ai tanti turnisti che sono con noi fino alla mezzanotte. Tra poco affrontiamo anche la parentesi dedicata ad un anno, una canzone, subito Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: L'anno della vostra vita, l'anno di nascita, tutti i vostri ricordi al servizio della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Angelo che abbraccio, caro Stefano, estate 1989, io militare a Licola di guardia con il concerto dei Pink Floyd a Venezia, Walkman nascosto nella mimetica e Dark Side of the Moon a palla per colmare invece l'assenza dell'esperienza dal vivo. Prima ho parlato di Anouk e dei suoi 3 matrimoni.
2: Vedi il karma? Io non mi sono mai sposata e questa è una delle mie canzoni preferite. Kiss Kiss a tutti.
1: Vedi cosa può succedere, mai dire mai poi nella vita, proprio perché hai mandato questo vocale potresti incontrare la persona della tua vita. Persone che ascoltiamo al telefono.

0: Quando c'è la possibilità di regalare la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss sono molto felice. Dai, proviamo Antonio, che ha mandato un WhatsApp al 347 490 0042, così come tanti altri. Proviamo a chiamare Antonio, chissà se risponderà. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Sai che quando vado in giro la gente mi saluta, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla il telefono di Antonio. Risponderà? Antonio, rispondi, siamo noi. Antonio, dai.
1: Pronto?
0: Ciao Antonio, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: E allora Antonio, devo farti una domanda per regalarti la t-shirt. Quale radio ascolti?
1: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ok, ok. Sai che ho tremato per un attimo, non lo so, avevo una percezione. Antonio, felice della t-shirt, immagino di sì.
1: Assolutamente sì, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: È stato un piacere.
0: Piacere enorme nostro, Kiss Kiss a te, grazie.
1: Kiss Kiss a voi, arrivederci.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci. Ma quanto è piccolo.

Quando tutti tornano a casa e ci sta il titolo del nuovo album di Ariete con 4 feat importanti, uno di questi con Angelina Mango, bella chiacchierata domenica scorsa all'interno di

Questo genio compie 53 anni in questo 9 di ottobre e della serie auguri in ritardo, l'importante è farli a questo vero genio della musica che mette insieme il rap, il cantautorato, la musica elettronica e tante nuove idee, classe 1973, la sua acuta ironia e purtroppo anche l'acufene che gli pregiudica costantemente un'attività dal vivo che vorrebbe continuare a fare, ma prima la salute, prima di ogni cosa, come suol dirsi da sempre e per sempre. Ora Rihanna insieme a

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
4: Kiss Kiss.
5: Let's

0: Saluto gli amici di Amanda Lear, se state uscendo con lei è qualche settimana che lei dice un plagio, e questo ci riporta un po' alla storia dei plagi dell'Italia nei confronti di artisti internazionali, Ivan Graziani con Phil Collins, Albano con Michael Jackson, ora invece Amanda Lear con Miley Cyrus, qui lei quest'ultima nominata con Best Persuaded. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, cosa succede lì fuori? Intanto grazie Ivan perché i tuoi regali sono stati fantastici, ma non spendete nulla per noi, il più grande regalo è l'ascolto di Radio Kiss Kiss, comunque grazie davvero, ho anche regalato alla mamma l'olio pugliese, meraviglioso, grazie per i vostri presenti, ma ora basta, anche perché mancano ancora 77 giorni a Natale senza mettervi nessun tipo di ansia, e ieri sera c'è stata segnalata anche la prima neve della stagione in quel del Sestriere. Saluto tutti quelli in giro per il venerdì sera, i lavoratori notturni, tra poco vi coinvolgo nuovamente perché ci occuperemo di una grande festa. No, non è il titolo di Luca Carboni, spesso giochiamo con la musica, ma del party che facciamo tutte le sere per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Di diritto spesso ascoltiamo anche loro in 50, sono i Negramaro, Sei tu la mia città.
1: La

0: se tu non la città.
1: 50, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: Tu pensa, prima di 50 non avevo mai giocato alla roulette, ma quando la roulette è musicale ci porta in 5 decadi differenti per festeggiare il mezzo secolo di Radio Kiss Kiss, 1976-2026. E scatta anche l'operazione da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss, non necessariamente da 50 anni, come facciamo spesso ultimamente per Rispondi e Vinci. Ieri siamo partiti da una base d'asta di 3 anni e mezzo con un ascolto recente, chi ci scopre anche un mese prima, ma siamo comunque felici. Chi ci segue davvero da 50 anni o da 40, per voi 347 490 0042. Fatemi dare un abbraccio anche a Lorenzo da Cerignola, che ha amato molto il compleanno musicale che abbiamo fatto insieme a Michele Salvemini ascoltando La Chiave, ovvero Caparezza, all'inizio degli anni 80. Chi aveva il TAC 8000, uno dei primi telefoni cellulari, non era ricco, ma era straricco per avere quel mattone pesantissimo che venne avvistato per la prima volta in Wall Street, un film fantastico nell'originale con Michael Douglas, poi ha avuto anche una serie di sequel. Non soltanto, poi si va avanti e si toccano anche gli anni 2000, perché negli 80 Sting iniziò a pensare a Shape of My Heart. Questa è la storia. Arrivò anche Craig David e ci fu il grande momento di Rise and Fall. Scopriamo l'anno esatto.

0: bellissima l'originale, bellissima la cover in coppia con l'autore originale Sting da parte di Craig David e colonna sonora anche di un film chiamato Leon con Jean Reno e una giovanissima Natalie Portman, magari da riprendere. Benvenuti nelle emozioni di 50, festeggiamo 50 anni di Radio Kiss Kiss con voi lì fuori. Da quanto tempo ascoltate Radio Kiss Kiss? Sentite qua.
1: Vi ascolto da circa un mese, okay. Ho mandato 300.000 messaggi e non mi avete mai chiamato, uffa!
0: E questa volta quella buona, facciamo sentire la tua voce anche di chi rientra a casa.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sto rientrando dal lavoro, ho appena finito il mio turno in ristorante. Ciao, buonanotte a tutti, buonanotte. Baci da Valentina da Cagliari.
0: Buonanotte a chi rende felici e grati i clienti di andare a cena fuori il venerdì sera. Perché gli Spandau Ballet si chiamano così, secondo te? Perché questo nome apparve come graffito sul muro di un bagno di un club a Berlino e visto dall'amico della band e anche scrittore per il gruppo nella prima fase della carriera di Tony Adley e soci. Sto parlando di Robert Hilmes, che suggerì appunto il nome alla band. Loro nella realizzazione di Gold erano molto appassionati di un film con James Bond 007, Operazione Goldfinger, tanto che si chiamarono tra loro rigorosamente con il telefono fisso e cercarono di rievocare l'atmosfera dei film 007. Anni 80? Perfetto, ma la roulette ci dice l'anno esatto.
3: 1983.

È vero, hai ragione, fan degli Spandau, non ne fanno più così. Gold 1983 è stato un anno fantastico per Giorgia in tour e sta lavorando anche alla realizzazione di G più 1, che è il seguito di G con altri brani inediti. Lei, come sempre, è la più brava di tutti. Giorgia torna con la nuova, si chiama

0: tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
0: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
2: Facciamo rumore insieme.
3: Kiss, kiss. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Kiss, kiss.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
5: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dopo un bel viaggio nell'attualità, il New Kiss e anche la nuova di Olivia Dean, a piccoli passi, ovvero baby steps, torniamo lì fuori dalla nostra comitiva festante.
2: Sono arrivato a casa, Stefano, buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Alla prossima.
1: Grazie, anche perché dico spesso, manda un messaggio quando sei arrivato dopo che hai ascoltato Io, Tu e Kiss Kiss.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Eugenio, sulla 2 del Mediterraneo, direzione nord.
1: Buon viaggio.
3: Questa sera una tempesta di fulmini spettacolare.
1: Beh, insomma, piano piano, speriamo si calmino.
4: Beh, che dire, io ascolto Radio Kiss Kiss dal 1991, okay. Da quando Radio Tam Tam cedette la frequenza a Radio Kiss Kiss.
1: Caspita.
4: E finalmente per me cambiò la vita.
1: Informatissimo, praticamente una sorta di ripetitorista che salutiamo, così come tanti amici che lavorano per la diffusione del segnale di Radio Kiss Kiss. Stavo pensando a Luca Carboni. Una domenica pomeriggio all'inizio degli anni 90 stava ascoltando alla radiolina il suo Bologna con Pazzaglia in porta, con Massimo Bonini, Paolo Negro, Detari, il trequartista, e Incozzati come attaccante, parte della formazione che lui amava tantissimo, perché così nacque l'ispirazione di una canzone che poi ha fatto la storia. Ci vuole un fisico bestiale anche per bere e per fumare. L'anno era

0: poi c'era l'effetto mare e poi si riprendeva con una rullata di batteria, una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, 1992, insieme a Luca Carboni. Siamo in 50, grazie per la vostra stupenda compagnia, poi registriamo le vostre emozioni, riflessioni. Ci vuole un fisico bestiale, prima vacanza a Formentera, ciao Chiara, grazie. E più avanti negli anni, invece, vi porto negli anni 10, seconda metà, ci furono tre cose molto interessanti. Innanzitutto il premio Oscar come migliore attore finalmente per Leonardo DiCaprio, quell'anno con The Revenant, il re di vivo. Le popolarità e le tendenze presentavano il fenomeno Pokémon Go, che portò milioni di persone a giocare e camminare all'aperto durante l'estate. E poi la prima stagione ufficiale di Stranger Things, esattamente quell'anno. Poi c'era un'autrice pazzesca, una ragazza simpaticissima che spesso e volentieri ci viene a far visita a Radio Kiss Kiss, una serata meravigliosa quando uscì Lost on You di LP, che è l'acronimo di Laura Pergolizzi, canzone che segna tutti i tuoi sentimenti dell'anno
1: 2016.

una semplice canzone, è il perdersi nella musica e di un sentimento che magari avete vissuto nel lontano 2016, proprio grazie a quest'artista che presentava questo acuto finale. Con LP Lost on You si chiude un'altra puntata indimenticabile, grazie a voi di Io, Tu e Kiss Kiss, grazie a Giovanni Imperatore in regia. Noi ci troviamo nel fine settimana per fare il pomeriggio insieme, non perdete Io, Tu e il weekend dalle 15 alle 18 con tutte le passioni musicali e sportive, poi ritorna anche il campionato, ci divertiamo con i nostri fantapronostici e chi più ne ha più ne metta. L'ultima e solo voce pensate da un artista che sapeva suonare tutti gli strumenti, Bobby McFerrin, che si direttò solo voce, Don't Worry Be Happy, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Don't worry, be happy.
1: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
1: Il programma in cui la musica è la risposta.
3: Ai!
2: Fonzie!